0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi?
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro, quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1979.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1966.

0: Il jukebox vicino al mare sta per suonare una canzone happy.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Eccomi qua, mi chiamo.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1970.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ha interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi.

0: quanto sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Le 7 e 3 minuti, rigorosa diretta anche per questo venerdì 26 di giugno. Buongiorno e bentrovati a tutti voi, possiamo dirlo ufficialmente? Forse siamo i primi a dirlo? Buon venerdì su RTR 99, ti ricordi, da Paolo Famiglietti. Insieme fino alle 10, anche con un contatto, se volete, per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali 338 99 00 990. Ma subito un baratto, quello musicale di Renato Zero, ovviamente qui

divertente, strafottente, originale, insomma anche molto avanti per l'epoca. Da Ero Zero, era il 1979, Baratto di Renato Zero su RTR 99, ti ricordi? E allora in questo venerdì 26 di giugno, nelle prossime tre ore ci saranno dei consigli, vivremo delle emozioni, ma anche e soprattutto tanti, tantissimi ricordi, come questa canzone che arriva dal 1984. Beh, un passato negli Eagles, che è un gruppo, è stato e resta uno dei gruppi più importanti nel mondo, con milioni di copie vendute, come Eagles, ma anche come Don Haley, insomma è andato molto bene, sia come cantante e musicista singolo che come produttore. Questa è The Boys of Summer, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo,

L'album si intitolava Mascalzone Latino, era il 1989, ovviamente Pino Daniele con la sua voce ma la sua immancabile chitarra e questa Anna Verrà. Allora, commentiamo, o perlomeno lo faceva la Gazzetta dello Sport, siamo andati a ritrovare questa prima pagina del 26 giugno 1978 nel post mondiale. La Gazzetta dello Sport titolava a caratteri cubitali Argentina Mondiale. L'Olanda battuta 3-1 nei supplementari, gli azzurri tornano oggi a Roma, andate ad applaudirli, lo meritano. Questo era l'invito della Gazzetta dello Sport in quel 26 giugno del 78. La classifica finale vedeva l'Argentina ovviamente vincere questo mondiale, seguita dall'Olanda, dal Brasile e al quarto posto la nostra cara Italia. Una copia della Gazzetta costava nel 1978 qualcosa come 200 lire, ma noi li investivamo tranquillamente. Insomma, la scuola era finita, ma la Gazzetta o il Corriere dello Sport non mancavano mai. Come non manca questo ricordo legato al 1978, lo firma

Erroneamente qualcuno la chiamava a Berlino che giorno è, visto che c'è questo ritornello molto molto incisivo. In realtà è A Berlino va bene, che è anche il titolo del primo album di Garbo nel 1981, qui su RTR 99. Ti ricordi, insieme ai Diaframma, anche Fausto, qualcuno ricorderà questi nomi, era un po' la new wave, beh, anche Enrico Ruggeri con i suoi primi gruppi Champagne Molotov, Decibel, poi a dare insomma senso a questa new wave mescolata al rock e alla musica d'autore in Italia. Garbo alle 7:27 qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Ora invece c'è la canzone della terra, quella Heart Song, che arriva dal 1995 dal re del pop, parliamo di Michael Jackson, da ritrovare in questa mattinata di venerdì, ovviamente neanche a dirlo, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Alla fine degli anni 70 gli artisti italiani avevano fatto una sorta di trasmigrazione di registrazione, cioè che vuol dire? Praticamente si andava a registrare in Inghilterra, in Francia, in Germania, si insomma voleva incontrare un altro tipo, un'altra tipologia di registrazione, nel caso di Claudio Baglioni la Francia, nel caso di Lucio Battisti l'Inghilterra, insomma c'era questa piacevole abitudine, se vogliamo, insomma era anche uno scambio, no? Di professionalità. E tu come stai l'album e tu come stai la canzone? Dal 1978 Claudio Baglioni qui su RTR 99 Ti Ricordi. E lo sapete che c'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, cioè sentirci al sicuro, tanto più di questi tempi. Quindi quando chiudiamo la porta di casa nostra, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia, quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è cambiata, i tentativi di intrusione sono sempre più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi e spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. È qui che entra in gioco Gruben Italia Security. Da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e anche nell'installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate. Ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è proprio quello lì, proteggere le persone, prima ancora delle abitazioni. Dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi e per questo la Gruben non si affida a delle soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo. Inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica e poi persiane certificate pensate per proteggere senza rinunciare al comfort. Ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda ha sviluppato dei sistemi antiscasso avanzati progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati e tra queste innovazioni spicca sicuramente la serratura brevettata Genius. Ogni tanto ne parliamo con Emiliano e Fabio nei nostri collegamenti. La serratura nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali che in determinate condizioni possono cedere anche sotto i tentativi di effrazione relativamente rapidi. E per garantire una protezione superiore la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature ed è dotata di dispositivi antistrappo esclusivi. Non è quindi solo una serratura, è una scelta consapevole di sicurezza. Insomma, quando parliamo di sicurezza, volete che aspettare che succeda qualcosa o volete prevenirlo? Insomma, lo diciamo spesso, no? Prevenire è meglio che curare. E allora Gruben Italia Security è al vostro fianco, al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla al caso. Contattate da subito la Gruben sul sito gruben.com oppure direttamente allo 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Gruben Italia Security, un grande consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

su RTR 99, ti ricordi, insieme al buongiorno rinnovato di Paolo Famiglietti c'era anche Gio Temerario dal 1984, sicuramente una delle canzoni più riconoscibili e simboliche nella carriera di Ron, diventata popolarissima e come sigla di Domenica Inn, ma utilizzata anche nel film Speriamo che sia femmina di Mario Menicelli. Questa canzone ha unito decisamente, insomma, la melodia, questa leggerezza melodica, ma anche la profondità emotiva. E se mio figlio sapesse già parlare, c'era questo inciso proprio nelle prime note di Gio Temerario. E che dire di lei, mamma mia, un'icona del rock che arriva dagli anni 60, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Tra poco le ultime notizie, ma intanto Peace of My Heart, cioè Janis Joplin su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Venezuela in ginocchio, 48 ore dopo il violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi, almeno 45.000. Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Marco Rubio definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano, ha detto ieri il presidente francese Macron durante il vertice Francia-Italia ad Antibes. Concordata una linea comune, ha detto la premier Meloni, sentiamola.
3: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano. Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-UNIFIL.
2: Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: 178 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Sono le 8:07, siete su RTR 99, ti ricordi? Inizia la seconda ora con Paolo Famiglietti, saremo insieme fino alle 10. Beh, insomma, se c'è la celebre Margherita, come dire, l'intramontabile Bella senza anima, però anche questa Io canto non male, soprattutto quando arriva live. Riccardo Cocciante è caratterizzato nelle sue canzoni e soprattutto dal punto di vista musicale in questi suoi crescendo, no? Si parte da poche note e poi ci si scatena, come in questo caso, in pista di, perché oltre che da ascoltare questa Io canto è anche da ballare. A proposito di cose che fanno muovere, dal 1990 i ricordi non si fermano, anzi arriva Enjoy the Silence dei Depeche Mode a tenerci compagnia in questa mattinata di venerdì 26 di giugno. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi Depeche Mode.

0: ascoltaci in streaming da tutto il mondo
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

sperimentazioni musicali fatte per altri ma anche per se stessi. Penso a El Luna Bussò del 79, il reggae per Loredana Bertè, in questo caso ritmi che ci fanno pensare appunto al Centro America, già dal titolo. Panama, Ivano Fossati su RTR 99, ti ricordi? Allora, dal 1981 di Ivano Fossati ci spostiamo nel 1971, proprio il 26 giugno di quell'anno, la rivista Ciao 2001, beh, insomma, Sette giorni giovani, questo era il sottotitolo, quindi si capisce perfettamente che era un giornale rivolto a loro e a noi, mi verrebbe da dire, insomma, all'epoca, con in copertina Lucio Dalla, proprio in quel numero del 71, rilanciato dal successo di Sanremo, titola Ciao 2001, attraversa ora una inquietante crisi artistica, insomma crisi che poi si risolverà di lì a poco, perché sappiamo che ha prodotto dei bellissimi album. E poi c'è una rubrica jazz curata da Dario Salvatori, nonché in regalo il poster di Emerson, Lake e Palmer, che erano proprio al massimo in quel 1971, per non dire la recensione di questa canzone Brown Sugar dei Rolling Stones, iconica ad iniziare dalla copertina di questo 45 giri fortunatissimo delle pietre rotolanti. Ciao 2001 dal 1971, ma anche i Rolling Stones proprio da quell'anno con la loro celebre Brown Sugar. Cose da RTR 99, ti ricordi?

Mamma mia, quanti successi del grande mai dimenticato Fred Buongusto, da Spaghetti Detroit, una rotonda sul mare, e c'era anche questa Frida. Ovviamente qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi. Adesso andiamo negli anni 90, 1993, con Streets of Philadelphia, canzone scritta e interpretata da Bruce Springsteen per il film Philadelphia con Tom Hanks, uno dei primi film che affronta il triste tema dell'HIV/AIDS, un singolo che ha avuto successo in tutto il mondo, ma in particolare nella nostra cara Italia. Streets of Philadelphia, arriva Bruce Springsteen su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

su RTR 99, ti ricordi, è tornato prepotente il 1973, beh insomma un anno fortunato, uno dei tanti anni fortunati di Mina, ma con Frutta e Verdura, un album che supera il milione di copie e che va a pareggiare il successo di niente po' di meno, la colonna sonora di Jesus Christ Superstar l'anno successivo. Nel 1973 questo album conteneva la celebre Poi, la brasiliana La pioggia di marzo, ma anche questa bellissima Fa qualcosa, cose da RTR 99, ti ricordi. Adesso invece andiamo nel 1984 a sfrugugliare un pochino la Hit Parade, che vedeva tra i primi brani in classifica Rough con Self Control, Relax dei Frankie Goes to Hollywood e gli Industry con State of the Nation, quindi tutto sommato musica da ballare. Ma tra i dischi caldi, altri dischi attendevano per essere ballati, come Fotoromanza di Gianna Nannini, che poi si rivelerà un grande successo di quell'estate, Survivor di Mike Francis, e tra i dischi caldi c'era anche Dance All Days dei Wang Chung, o Wang Chang se preferite. E noi ritroviamo proprio questo 45 giri dall'estate del 1984 qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 10 in questo venerdì 26 di giugno. Siamo pronti, spero che molti di voi non ci siano ascoltando, non stiano ascoltando dall'automobile, ma insomma siano in condizione di poter ballare, perché non si può restare fermi con i Wang Chung. E allora Dance All Days proprio dall'estate del 1984.

Bellissima canzone, come tante ce ne regalate Franco Battiato, questa è del 1996, si intitola La Cura, appunto, alle 8.45 o alle 9 meno un quarto se preferite, in questa mattinata di venerdì su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso un salto negli anni 70, 1978, un album e una canzone che si intitolano allo stesso modo, che insomma risultano essere ancora al presente un caposaldo dell'Italo Disco. Parliamo di One For You, One For Me, arriva il ritmo dei La Bionda qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Non si recinge l'aria, mamma mia, una poesia, anzi l'ultima poesia. 45 giri dell'estate del 1985 insieme Marcella e Gianni Bella qui su RTR 99 Ti Ricordi. Non c'è solo musica ma anche ottimi consigli da dispensare ai nostri ascoltatori e allora ci colleghiamo con l'azienda agricola di Cola dove ci aspetta Arturo. Arturo, buon venerdì.
1: Buon venerdì a voi ragazzi e un saluto agli ascoltatori.
0: C'è caldo, però ci possiamo rinfrescare e comunque alimentare bene, che questa è una cosa che diciamo spesso, però poi noi siamo un po' pigri sotto questo aspetto. Quindi convincici Arturo, perché scegliere l'azienda agricola di Cola con i suoi prodotti?
1: Beh, ormai sono anni che ci conoscono i nostri ascoltatori e diciamo il nostro fiore all'occhiello è la qualità.
0: Certo.
1: Ovvero portare in tavola tutti i prodotti di una filiera molto corta, che noi siamo gli artefici di questa filiera, ovvero curiamo dall'inizio fino alla fine, portando in tavola carni, salumi, formaggi, insaccati di ottimissima qualità. Quindi possiamo dire che chi ci viene a trovare per quello che comunque mettiamo a disposizione, tutti quei tagli di carne molto pregiati, preparati, latticini, formaggi stagionati. Adesso, visto che questo caldo ci sta veramente opprimendo, una bella mozzarella fresca fresca, che quando la spacchi esce tutto quel latte, accompagnata con un pomodoro spaccato, una cosa fantastica, veramente ti rinfresca proprio. Poi,
0: certo,
1: che dire, tutto il resto, e poi c'è la nostra parte ristorativa, che è quella che comunque, diciamo, si può dire che è il nuovo... la nuova nata, perché sono 3 anni che siamo aperti e portiamo in tavola tutte queste prelibatezze che andiamo ad elaborare in cucina con partendo dai nostri prodotti e elaborandoli in una maniera molto molto elegante, portarli al tavolo, che è veramente un viaggio di sapori.
0: Ecco, noi lo diciamo spesso, no? E lo stai sottolineando anche tu, l'importanza di mangiare alimenti sani, quindi approfittiamo anche di questa braceria, caro Arturo, per mangiare con i tavoli all'aperto. Insomma, c'è l'opportunità di spendere il giusto e di mangiare bene, che non è una abbinata, insomma, sbagliata di questi tempi.
1: Sì, di questi tempi è giusto, perché comunque vogliamo proprio riscoprire e cioè portare i nostri clienti a mangiare come si mangiava una volta, ovvero
0: chiaro,
1: la qualità era alla portata di tutti i giorni. Quindi anche basti pensare un semplice contorno che viene direttamente dal nostro orto, quindi vuol dire a metri zero, raccolto e portato sulla tavola,
0: che
1: è molto importante, cresciuto senza pesticidi, senza queste cose che comunque... Quando vai a mangiare un pomodoro che non sa di nulla, un pomodoro come potrebbe essere un cetriolo, qualsiasi altra cosa, diciamo, quando riscopri il vero sapore dei prodotti, della carne, di tutto ciò che ruota intorno all'azienda agricola di Cola.
0: E allora scopritela in via di Casalselce 491, qualcuno l'ha già fatto, qualcuno può farlo da questa mattina, oppure chiamando lo 06 69 31 81 14 per prenotare la vostra presenza, o per saperne di più, caro Arturo, c'è anche un sito internet, giusto?
1: Giusto, www.aziendaagricoladicola.it, azienda agricola con due tutto attaccato, dove oltre a vedere gli orari, il numero di telefono e dove ci troviamo, potete anche fare la spesa nell'arco di 2 o 3 giorni lavorativi, arriva direttamente a casa vostra.
0: Benissimo Arturo, ti lascio al tuo lavoro, so che ce n'è tanto, meno male, e alla prossima qui su RTR 99 Ti Ricordi.
1: Grazie Paolo e un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Io, prima di tornare alla musica, torno a ricordare il contatto telefonico dell'azienda agricola di Cola, che è lo 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: mondo, è questa la novità.
1: Caro amico ti scrivo, era una sorta di sottotitolo di questa L'anno che verrà, canzone e successo di Lucio Dalla alle 9.05 su RTR 99, ti ricordi? Mi stavo domandando, insomma,

non in maniera simpatica, che fine avesse fatto Alison Moyet, che tanto abbiamo conosciuto, Moyet se volete, negli anni 80 con canzoni come All Cried Out, Invisible, mamma mia, ce n'erano veramente tantissime. Ebbene, girando per la rete ho scoperto che attualmente è in Nord America coprotagonista insieme ai Soft Cell e agli Human League in questo tour estivo che si chiama Generations. Poi dal 15 settembre di quest'anno, a partire da Oslo, girerà l'Europa, tra cui Regno Unito, Irlanda e altre date per tutte le canzoni degli Yazoo e le sue di Alison Moyet, quindi un'occasione per rivedere e ascoltare la bella voce di Alison Moyet. In maniera più semplice, restare qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

All'interno di Cuore, questo fortunato album dell'84 di Antonello Venditti, c'era anche Piero e Cinzia, canzone che abbiamo ritrovato in questa mattinata di venerdì su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 10, ma anche con un ricordo legato al 26 giugno del 1976. Qualcuno di voi avrà anche acquistato questo settimanale Il Monello, che insieme all'Intrepido erano un po' i settimanali dei giovani di allora. E Il Monello, il 26 giugno del 76, dedicava la sua copertina ad Adriano Celentano. Poi, colpo di scena, il Monello da qualche anno a questa parte, dal 73 esattamente, aveva creato Io Proprio Io, una sorta di rivista nella rivista, un inserto staccabile focalizzato proprio sugli argomenti trattati dal Monello. E in quel 26 giugno del 1976, Io Proprio Io era dedicato ad un attore come Jack Nicholson. E poi questo numero del 76 del Monello regalava anche il poster di Laura Antonelli, tanto ambito da noi ragazzi di allora. Allora, portavate a casa il Monello con 300 lire nel 1976, quindi insomma dalla paghetta o dalle monete che ci regalava la nonna o il nonno potevamo tranquillamente andare in paradiso con 300 lire. 26 giugno del 1976, cosa succedeva in quel periodo? Beh, la disco music impazzava e quindi chiaramente non si poteva fare a meno che ballare un brano della Casey and the Sunshine Band. Oggi abbiamo scelto proprio dal 1976 un loro grande successo, si chiama Shake Your Booty, qui su RTR 99, ti ricordi?

Canzone che ricorderete sicuramente, partecipò al Festival di Sanremo nel 1992 nella sezione novità, così veniva chiamata, sezione vinta da Leandro Baldi e Francesca Lotta con Non amarmi. Questa arrivò terza, Alessandro Bono e Andrea Mingardi con Un amico vicino. Adesso su RTR 99 ti ricordi, parliamo di Borgo Petroro, perché la sapienza delle maestranze locali ha permesso la creazione di queste camere. Sono 13, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alla spa privata. Insomma, un posto magico immerso nella campagna di Todi da visitare assolutamente, perché d'estate c'è la piscina all'aperto, c'è la possibilità di noleggiare bici elettriche, avete il parcheggio privato, insomma si mangia anche molto bene, c'è la sala colazione dove gustare i prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi il ristorante che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio. Insomma, tanti motivi per scegliere Borgo Petroro, sul sito borgopetroro.it oppure prenotando la vostra presenza allo 075 99 78 543. Ricordatevi sempre di qualificarvi come nostri ascoltatori, come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere una scontistica dedicata. E allora chiamate, non perdete tempo, per un fine settimana o anche una vacanza più lunga Borgo Petroro è veramente il posto ideale, segnalato da RTR 99 ti ricordi. Borgo Petroro allo 075 99 78 543, e non dimenticate di dire che siete ascoltatori di RTR 99 ti ricordi.

0: 89 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 89 ti ricordi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Un'estate fa, ma anche questa estate da trascorrere con RTR 99, ti ricordi? Saremo in onda tutta l'estate, quindi seguiteci. 9.36, c'era anche Michel Fugain a tenerci compagnia dal 1972. Saltiamo di 10 anni in avanti, dai, con i ricordi si può fare. Allora andiamo a sfogliare Sorrisi e Canzoni del 26 giugno 1982, dove in copertina troviamo un certo Renato Zero con Massimo Morante. Renato Zero era in veste di produttore per l'ex musicista dei Goblin, per cui realizzò un album anche molto ricercato dagli appassionati e di Morante, ma anche dei collezionisti di Renato Zero. E poi sul set del film Grand Hotel Excelsior, con tra gli altri Carlo Verdone, Adriano Celentano, Diego Abatantuono ed Eleonora Giorgi, film che poi arriverà in autunno proprio in quel 1982. E il numero di Sorrisi e Canzoni di quel 26 giugno aveva anche un'intervista al politico Claudio Martelli. Questo era Sorrisi e Canzoni nel 1982. Questi invece sono i Clash, che arrivano proprio da quell'anno con un loro classico nel repertorio di questo gruppo inglese. Should I Stay or Should I Go? Qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

Su RTR 99 ti ricordi più di 40 anni di carriera da festeggiare come? Con una bella tournée estiva nei festival all'aperto che in qualche maniera anticipano questi grandi concerti nei parasport che sono previsti per l'autunno. E allora vi segnalo, se siete in Puglia, il 16 luglio sarà a Capurso, RAF, il 18 luglio a Brindisi, il 1 agosto ad Aosta, per poi spostarsi il 3 agosto a Trieste, il 6 agosto a Castiglioncello in provincia di Livorno, l'8 agosto ad Ancona, l'11 agosto a Palermo e poi il 13 settembre a Poggio Renatico. È attesissimo anche qui a Roma, il 17 ottobre al Palazzo dello Sport, per poi intraprendere tutta la carriera autunnale con le sue belle canzoni, da quelle in inglese come Self Control e, perché no, anche canzoni come Interminatamente. 9.45 su RTR 99 ti ricordi, dopo RAF un po' di musica internazionale con lui che, mamma mia, soprattutto negli anni 70 ci ha regalato dei manifesti musicali. James Taylor dal 1971 con un classico come You Got a Friend, qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Oltre ad essere un grande, grandissimo successo di Miguel Bosé, vinse il Festival Bar di quell'anno nel 1982. Bravi ragazzi, 45 giri di Miguel Bosé, che ci porta su RTR 99, ti ricordi, al momento dei saluti. Mi fermo qui dopo queste due settimane in sostituzione del giorno per giorno di Luca Casciani, che regolarmente tornerà in onda martedì 30, visto che il 29 è festa, almeno a Roma è una festa patronale. Io invece tornerò, se volete, ad animare il pomeriggio con il mio compare Davide Guarnieri tra le 13 e le 16, proprio martedì 30 di giugno, quindi se volete seguitemi in quella fascia. Intanto vi annuncio tra poco la strana nostalgia di Fabio Martini, restate con lui fino alle 13, e arriva dagli anni 60 una Dusty Springfield che non fa mai male, ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi. Buon weekend dal Famiglietti.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Nella notte la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un'altra escalation. Kherson e Sumy sono state colpite da nuovi raid russi, mentre Kiev sostiene di aver centrato raffinerie e infrastrutture energetiche in territorio russo e soprattutto in Crimea, dove la penisola occupata sarebbe alle prese con interruzioni di corrente e mancanza di carburante. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Delle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi. Il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: di felicità.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta, come diciamo sempre nel vento, ma vento non ce n'è in questo periodo e in questi giorni. Al limite c'è il vento caldo dell'estate, come cantava Alice tanti anni fa, anzi più tardi la sentiremo anche questa canzone. Adesso invece però io metto la cuffia in testa e ci prepariamo a capire quanto è grande il mondo. Buongiorno da Fabio Martini, c'è la strana nostalgia.

Io vivo, mi basta averti accanto nel respiro. Le nostre canzoni, quelle del nostro tempo, ci mandano sempre dei messaggi belli. Ispiriamoci a questa musica e lasciamo il mondo fuori. Prendiamoci il mondo di Riccardo Fogli, ma quello di oggi lasciamolo da una parte. Il successo grande e fortunatamente grande che ha RTR 99, ti ricordi, sta proprio qui anche, no? Nell'ascoltare delle canzoni che ci portano indietro nel tempo, in un tempo un po' incantato, in un tempo dove forse eravamo felici e non lo sapevamo, e allora improvvisamente ci immergiamo in quei giorni, in quelle ore, e stiamo bene. Sì, è importante questo, perché invece poi se tu accendi il telegiornale, se tu ti guardi intorno oggi, ti senti poco bene, vedi che tante cose non dovrebbero andare così. Se tu apri la cartella della posta, no? La buca della posta, e vedi le cartelle che ci sono dentro, le buste che ci sono dentro, ti viene la tachicardia, hai paura perché casomai tanta gente onesta, precisa, viene aggredita ogni giorno, gli vengono chiesti dei soldi più di quelli che guadagnano. E quindi allora rifugiarsi in una canzone bella, ad ampio respiro, può essere un momento di tenerezza nostro, intimo, che ci fa bene assolutamente. Questa canzone è stata scritta dalla nostra amica Carla Vistarini, che spesso ci viene a trovare qui in radio. La vastità del mondo e accettare anche di essersi perso più volte in questo mondo così grande, nel tentativo di amare, spesso poi nel tentativo di amare ci si perde. Però nonostante le difficoltà e le delusioni, l'uomo descritto in questa canzone di Riccardo Fogli si mostra, insomma, un uomo che da una parte è vulnerabile, ma dall'altro trova pace e compattezza, proprio pensando alla vastità del mondo e pensando alla presenza di altre persone nel mondo che possono essere vicino a lui e gli possono dare forza. Insomma, nelle canzoni c'è sempre un gran bel messaggio, almeno in quelle che ascoltiamo noi qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso vi porto negli anni 80. Sì, qui c'è una radio di tanti anni fa. Sì, perché negli anni 80 l'avventura era già cominciata, ma non da tantissimo. Ora siamo nel 2026. Il tempo è passato, la musica bella rimane sempre.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

capitano spesso i camaleonti, nel nostro mattino, nella nostra e vostra strana nostalgia qui su RTR 99 ti ricordi. E in questo periodo, chissà poi perché, ma insomma queste canzoni ci fanno venire in mente anche quanto la musica era presente tanti anni fa nella nostra vita, o forse nella vita anche dei nostri cari, di altre persone che comunque tanti anni fa si sono perse ad ascoltare bella musica, casomai partecipando al Festival Bar, certo, ma non solo il Festival Bar. Ricordiamo insomma tanti anni fa il disco per l'estate e ricordiamo anche il Cantagiro, momenti indimenticabili con queste macchine che arrivavano nei paesi, nei paesini, con tutti i cantanti più importanti che appunto salutavano il pubblico, un po' come quando passa abitualmente il Giro d'Italia. Ma pensate che bella emozione che lasciavano questi cantanti su queste macchine aperte, e loro che salutavano e arrivavano con un bagaglio pieno di canzoni e di emozioni. Era grandissima l'estate vissuta in questo modo. Adesso Stevie Winwood dal 1981, il Cantagiro era già finito, però la musica ha continuato a suonare, la musica ha continuato a far sognare. E noi continuiamo qui su RTR 99, ti ricordi? Il nostro giorno e il nostro mattino. Io sono Fabio Martini, 10:20. Che bel tempo con questa musica.

Era bella anche questa, e intanto ieri sera, mentre si avvicinava un piccolo temporale che non ha fatto altro che alzare ulteriormente le temperature, ho scritto qualcosa, come spesso faccio, sulle mie pagine Facebook e Instagram. A proposito, io vi aspetto anche sui miei social. Su Facebook cercatemi Fabio Martini RTR99 e cliccate sul segui. Da un po' di giorni Facebook ha messo sulla mia pagina un cartellino, un pulsantino con scritto abbonati. Voi ignorate, per carità del cielo, cioè voglio dire, ci manca pure che uno debba abbonarsi alla mia pagina. Non voglio queste porcherie da questi social. Voi però mettete il vostro segui, soltanto quello, il resto ignoratelo, mi raccomando. Adesso sto vedendo come fare per togliere questo pulsante, ma non ci si riesce. E quindi voi ignoratelo completamente, però il vostro segui adesso lo andate a mettere, adesso mi fa piacere. Su Facebook cercatemi Fabio Martini RTR99, oppure il segui anche su Instagram, mettetelo, cercatemi Fabio Martini RTR99 e li scrivo storie. E ho scritto la storia di Notte Rosa, la mia storia con questa canzone, che è una delle più importanti che riguardano quelle stati là, assolutamente. Notte Rosa sembra esplosa, e quante nottate passate senza cellulare, senza quell'illuminazione sul viso del cellulare, ma soltanto così, guardandosi negli occhi, parlando. Erano serate veramente speciali e bellissime, e penso che erano anche serate di gioco, di divertimento, anche un po' per voi. In sottofondo c'era sempre qualche canzone, e in quell'estate dell'anno 1981, beh, Notte Rosa era una di quelle canzoni. Allora ho scritto un po' di pensieri sparsi, appunto, sui miei social, proprio partendo da Notte Rosa, anzi partendo da una maglietta che ho trovato in un concerto di Umberto Tozzi, anche recente. Quando ho visto quella maglietta con scritto su Notte Rosa, ho detto: deve essere mia quella maglietta lì, perché anche una maglietta può aiutare a riavvolgere il nastro un po'. Allora torniamo a quell'estate del 1981 e vi chiedo: vi ricordate la vostra estate del 1981? Sono sicuro e certo che questa canzone ha fatto parte di quell'estate lì.

0: RTR 99
1: ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Una canzone simbolo naturalmente è questa di Lucio Battisti, la canzone del sole, dove tra l'altro Battisti compare anche in copertina, e non è del tutto scontato questo aspetto, perché sappiamo bene che Battisti insomma si faceva vedere poco, quindi in alcune copertine è presente, quelle, se così possiamo dire, sono ancora più preziose. C'è Battisti che cammina con una borsa e un giacchetto in un prato dove l'erba è anche abbastanza alta, e anche quella copertina lì, proprio perché Battisti si vedeva poco, è affascino. La canzone del sole affascino, ma anche la copertina della canzone del sole affascino, come affascino anche l'etichetta discografica numero uno, come affascino tutto quello che ha fatto Battisti, e l'idea di aver vissuto comunque bene un tempo musicale dove c'è stato Lucio Battisti, credo che possa essere un grande privilegio per tutti quanti noi. E la bellezza delle canzoni di Lucio Battisti non si è persa, non si è dispersa, non si è assolutamente intaccata. E avevo 8 anni, visto che vi chiedevo prima che cosa facevate nell'estate del 1981. Pasquale dice che aveva 8 anni e suo papà, che purtroppo non c'è più, lo portava sulla spiaggia del Passerotto a Varcaturo. Che ricordi, e come vola il tempo. Già, il tempo vola, il tempo passa, però la bellezza è che le cose belle rimangono tutte qua dentro di noi. Un salutino dal Frecciarossa. E c'è questo treno che probabilmente va, ma dove stai andando? Siamo molto curiosi. Non sei in buona compagnia, nel senso che non c'è nessuno su questo treno, vedo che ci sono tutte poltroncine vuote, e penso a quanto è cambiato il treno in questi anni. Dopo Milano. Sei dopo Milano, va bene, chissà, casomai da quelle parti può fare un po' più caldo, un po' più fresco. Penso al treno come adesso, tutto quanto chiuso, serrato. Un tempo si tiravano giù i finestrini, lo facevamo con i gomiti, vi ricordate? Si mettevano i gomiti sui due ganci, appunto, che servivano a tirar giù il finestrino, e facevamo forza col corpo, il finestrino andava giù. E così, mentre il treno correva verso la prossima stazione, avevamo i capelli al vento, respiravamo quell'aria lì di grandissima libertà, e quando arrivavamo in stazione controllavamo e scrutavamo un po' tutto quanto, e quando si partiva tiravamo giù quel finestrino, se c'era qualcuno che ci aveva accompagnato salutavamo o con la mano o con il fazzolettino. Ci sono stati anche gli aha nel nostro tempo che raccontiamo qui, sempre qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: Era bella anche questa, eh? Certo che l'Europa del Nord ha sviluppato dei successi musicali non indifferenti, gli ABBA su tutti, però insomma c'erano anche gli AA, ci sono stati anche gli Europe, e adesso qui invece a RTR 99 ti ricordi? Vi devo dire che insomma parliamo di un tema che a me sta molto a cuore e deve stare a cuore a tutti, quello della sicurezza, e lo facciamo naturalmente con la Gruben Italia Security, azienda specializzata con prodotti davvero unici, ed è proprio qui che dobbiamo insistere e capire che parlare di Gruben è un qualcosa di importante. Quindi parliamo di sicurezza contro i tentativi di furto. Da 45 anni ad Ariccia c'è un'azienda davvero importante che realizza serramenti di sicurezza anche particolari, progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E ne parliamo con Emiliano. Buongiorno Emiliano.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, a te la presentazione, diciamo, della Gruben. Insomma, quello che ho detto me lo puoi confermare naturalmente,
1: sì.
0: No?
1: Beh, la Gruben sì, da 45 anni è già un tempo che è consolidata, e ci tengo a dire che la Gruben è un'azienda che è monoprodotto, è concentrata solo in un prodotto da 45 anni, la sicurezza. Quindi fa solo inferriate, persiane e porte blindate, ma lo fa al meglio, quindi sviluppando brevetti unici proprio per contrastare i ladri. Sai, oggigiorno un po' cambiato il discorso del comportamento che hanno i ladri rispetto ad anni fa. I ladri ti vengono a visitare di giorno, hanno tecniche più sofisticate per poter entrare, e la Gruben, analizzando i vari tentativi di scasso e vari scassi effettuati su noi, nostri prodotti passati, sì, su prodotti non nostri, ha fatto proprio un'esperienza, ha cominciato a brevettare sistemi evoluti che inserisce totalmente nei propri prodotti.
0: Sì, sì. No, quindi mi incuriosiva molto, perché stai spiegando dove nasce proprio l'idea di questi brevetti, no? Lo spunto.
1: Ma sì, perché guarda, per questo prodotto tutti quanti pensano ferro vale ferro, vabbè, l'inferriata è sempre fatta in ferro e resiste, ma non è così. L'inferriata, anche se fatta in ferro, si può forzare addirittura in un minuto, perché le serrature si possono piegare sotto una semplice leva come un piede di porco, le cerniere si possono spaccare in due minuti, devono essere costruite con determinati accorgimenti. La Gruben è all'avanguardia in questo. Tu considera che addirittura ha brevettato una serratura, le serrature considera che esistono già, si trovano in commercio, ma tutte le serrature hanno un limite, riescono ad essere forzate in poco tempo. La Gruben, ecco perché ha cercato di brevettare, ha fatto una serratura unica, la Genius, sì, con un catenaccio all'interno talmente pesante e resistente che ancora oggi, dopo 15 anni, i ladri che hanno provato a forzarla se ne sono andati, ed è il grande risultato nostro, tutti i nostri clienti contenti, perché ovviamente trovano il danno, però non riescono ad entrare, e questo è il gran risultato.
0: Perché probabilmente, insomma, anzi direi sicuramente, l'allungare il tempo dello scasso rende naturalmente la difficoltà, quindi il delinquente, il ladro comunque va via, preferisce andare dove c'è vita facile, se così possiamo dire, no? Quindi credo che voi abbiate studiato veramente i punti deboli per trovare le soluzioni migliori.
1: Esattamente, tutti questi punti deboli e tutte queste soluzioni sono visibili presso il nostro stabilimento. Il nostro stabilimento, abbiamo organizzato una mostra per far conoscere e far vedere tutti questi scassi, per poter valutare quali sono i sistemi realmente efficaci e quelli che sono quasi inutili, guarda.
0: Ecco, allora, questo è un altro aspetto fondamentale che rende unica la Gruben, a mio parere, e c'è quindi una visita, possiamo dire quasi guidata, no? Che spiega e che fa vedere i prodotti della Gruben in questo showroom. Noi investiamo tanto tempo per cose anche frivole, investire un po' di tempo per capire come proteggerci al meglio credo che sia la cosa migliore da fare. Ecco, cosa accade nello stabilimento quando i potenziali clienti vi vengono a trovare?
1: quando i clienti vengono assistono proprio a una spiegazione esatta di tutti i punti deboli e delle soluzioni che Gruben ha effettuati, in modo tale che possono fare anche un confronto con gli altri, ma quando escono dalla Gruben hanno l'informazione giusta per poter valutare bene il prodotto. Prezzo alla mano, informazione è la cosa più importante. Gli acquisti si fanno sempre con la massima informazione, in questo caso qui manca un po', il prodotto viene sempre venduto dicendo che è di ferro, ma il ferro non basta,
0: sì,
1: ci vogliono altri accorgimenti costruttivi.
0: Va bene, allora diamo le coordinate per arrivare alla Gruben, ma anche per telefonare direttamente alla Gruben.
1: Perfetto, allora la Gruben showroom con fabbrica si trova sulla via Nettunense al chilometro 7,800 ad Ariccia. Tutte le informazioni, c'è anche il sito a supporto www.gruben.com, dove si possono visionare i vari prodotti e già capire un po' le caratteristiche Gruben differenti, nonché il numero telefonico che è 06 9342 005.
0: Va bene, allora ripetimi il telefono e poi ci salutiamo.
1: 06 9342 005, Gruben.
0: Ricordate di farvi una passeggiata alla Gruben, ne vale la pena. Ricordatevi che il tempo di scasso più è lungo e più la vostra casa, insomma, sarà protetta. E con la Gruben, che ha studiato tutto nei minimi particolari, finalmente sarete al sicuro. Emiliano, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te Fabio,
0: ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie, un saluto naturalmente. Abbiamo parlato della Gruben Italia Security, qualcuno mi dice ma un tempo non c'era il dottor Campione alla Gruben. Certo, la Gruben è uno storico cliente di RTR 99, ti ricordi? 40 anni fa, 30 anni fa la Gruben era qui, purtroppo non è più con noi il dottor Campione, ma la Gruben è... tutto quello che ha creato il dottor Campione è rimasto e siamo felicissimi di avere la Gruben qui con noi, davvero, un cliente che è sempre stato qui e che noi abbiamo sempre coccolato in maniera speciale. Come in maniera speciale, appunto, dobbiamo coccolare le nostre case, che devono essere la nostra isola felice, e le dobbiamo proteggere al meglio. Allora ci sta bene questa casa.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: d'estate, ma insomma io la ricordo d'estate, tanto queste canzoni duravano estate, inverno, autunno, tutto, no? E questa piaceva, insomma, anche se era triste, però colpiva noi ragazzi, ragazzini di quegli anni e di quel tempo, questa preghiera, appunto, insomma, capivamo dal testo di questa canzone che c'era, insomma, c'era un'emozione, ecco, dentro a questo brano. Forse una di quelle delle prime canzoni che hanno, io sono del 65, quindi quando è uscita questa canzone qui avevo 10 anni, quindi forse una delle prime canzoni che mi ha lasciato un po' di magone, un po' di amaro in bocca, perché è una canzone triste, esplicita, si capisce bene che insomma c'è una difficoltà. E altro disco consumato, lo so, perché appunto, come vi dico spesso, il disco consumato si capiva dallo scrocchietto che c'era sul vinile, questo era su etichetta Pool dei Cugini di Campagna, Preghiera, ma anche dalla doppia entrata e uscita che c'era nella copertina, perché poi a forza di prendere il disco e di rimetterlo dentro la copertina si bucava anche dall'altra parte e quindi si infilava il disco, ma molto spesso questo usciva poi dalla parte opposta. Succedeva, e sono sicuro, convinto, che è accaduto anche a voi. E questa canzone è piaciuta, vedete, grazie per la canzone dei Cugini di Campagna, qualcosa del grande Battisti, abbiamo sentito 8 minuti fa Battisti con appunto la canzone del sole, oggi siamo voluti andare proprio su un grandissimo classico.
1: Che ricordi, ciao Fabio, sono Claudio.
0: Ciao.
1: Luglio 81, avevo 19 anni, ritirai la mia prima auto nuova, via D'Ambreagli, Carpoint. Ah. Ciao, buon weekend.
0: Certo, si ricordano queste cose qui, perché abbiamo detto in questi giorni, il primo amore non si scorda mai, il primo disco non si scorda mai, però è vero, anche la prima macchina non si scorda mai, perché comunque è un passaggio troppo importante per essere dimenticato. E allora quel giorno ce lo ricordiamo perfettamente. Poi figurarsi, a me è capitato di avere una famiglia che mi ha detto il motorino no, poi andavo dietro, naturalmente come passeggero 2, andavo con i miei amici, però il motorino no, ma il giorno del compleanno la macchina sì. E ricordo perfettamente che quel giorno, infatti, quel 29 aprile arrivò la macchina e fu una grandissima emozione. 11:05 su RTR 99, ti ricordi, sono Fabio Martini, riavvolgiamo il nastro un po'. Vi porto proprio nel 1985, più o meno, l'anno prima prendevo la patente e io così compravo, anzi mi veniva regalata la prima macchina di seconda o terza mano, comprata appunto da un meccanico. Una cosa terribile, vi devo confessare, aveva anche lo spoiler dietro, non si poteva guardare davvero, però che emozione, soprattutto il primo viaggio con la tua macchina per la prima volta, cose che non si dimenticano davvero.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: scossa la nostra trasmissione e siamo andati allora sulla voce potente di Antonella Ruggero e soprattutto questa Ti sento dei Mattia Bazar su RTR 99. Ti ricordi? I ricordi, appunto, i ricordi sono qui.
1: Buongiorno Fabio, sono Pino. Che ricordi stamattina, il treno 1965-66, stazione Tuscolana.
0: Sì.
1: Locale per Fiumicino in arrivo al binario 5. Locale per Fiumicino in arrivo al binario 5. Con mamma, mia sorella, un po' di amici, Fagotti, Ghiacciaietta. Andavamo a Fiumicino allo stabilimento Vittoria. Che ricordi? E i capelli, come hai detto tu, quando c'erano.
0: Si
1: sventolavano con questi finestrini aperti. Mamma mia, che spettacolo!
0: Lo so, hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? A volte riavvolgere il nastro un po' può essere sufficiente. Sì, scompartimenti, ve li ricordate? Con praticamente quasi il divanetto, insomma, non troppo comodi, però comunque erano così. E quando lo scompartimento, gli scompartimenti erano pieni, c'erano delle piccole sedute che si potevano aprire, ma strette strette, piccole piccole, anche nel micro corridoio che tu potevi appunto attraversare, e poi ti trovavi sulla sinistra o sulla destra a seconda del verso in cui camminavi lo scompartimento. Se gli scompartimenti erano pieni, c'erano questi piccolissimi seggiolini che si potevano aprire e passavi anche 4-5, ma a volte anche di più, 6-7 ore seduto lì nel corridoio in attesa che qualcuno scendesse, perché i treni non erano certo i treni veloci come adesso, e quindi molto spesso gli spostamenti erano davvero lunghi. Casomai avevamo il Walkman, però, che ci teneva una buona compagnia. Anche lì non avevamo il cellulare, ma avevamo le nostre canzoni, che però noi non abbiamo mai detto fossero solo canzonette, no no, erano canzoni fondamentali per farci stare bene.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Amore, alzati! Forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Yeah.

La nostra ricerca di canzoni c'è sempre, naturalmente le troviamo spesso poi certe canzoni nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Ma queste canzoni altrove non le trovate mai. Parigi addio, eppure sono sicuro e convinto, anzi ve lo chiedo, ve la siete ricordata questa canzone qui? Perché è stata a un certo punto un grande successo di Mino Verniaghi in quel 1978-79, ma anche nei primi anni 80 si sentiva frequentemente Parigi addio. Poi il logorio della vita moderna, come diceva la pubblicità di Calindri, seduto in mezzo al traffico mentre sorseggiava un cinar, ci ha fatto dimenticare molte cose che però qui a RTR 99 ti ricordi spesso tornano e noi diciamo: oh, ma questa canzone era una vita che non la sentivo. È un po' la nostra magia della strana nostalgia.

0: cose da RTR 99 ti ricordi? Un po' di voi, dai, un po' di voi ci sta, mi fa piacere sentire le vostre voci qui su RTR 99, ti ricordi? Sentiamo, dai.
1: Caro Fabio, sì. Come dimenticare i mini seggiolini lungo il corridoio del vagone del treno?
0: Sì.
1: Quante volte mi ci sono seduto per andare nelle Marche, o come quella volta che andammo tutta la famiglia a Cuneo a trovare i miei zii. Viaggio interminabile. Mi ricordo soltanto questo, che partimmo la mattina, arrivavamo la sera a Cuneo. Mi ricordo il treno sopra la costa Ligure, a Statunno sul mare, quella cosa bellissima. E poi entrati nel territorio piemontese, mi ricordo distese enormi di piantagioni di fagioli, fagiolini. Evidentemente
0: ti è rimasto impresso
1: tipiche del posto. Che bei ricordi.
0: Eh beh sì, bello bello bello, grazie per averli condivisi con noi. Poi c'è Maria, che dice Maria? Sentiamo, Maria dirà qualche cosa, sentiamo un po'.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Sono Maria.
0: Sì.
2: Mando un messaggio da Fiumicino.
0: Da Fiumicino.
2: Radio Ti Ricordi è una delle, radio che ascolto molto più volentieri. E siccome non ho altro mezzo, lo utilizzo sul canale 87 della mia TV.
0: Ah, quindi Maria ci guardi in televisione, mi fa piacere, brava.
2: Ci dare soddisfazione a tutti gli utenti.
0: Ci proviamo.
2: Scusa la paperina. È un bel viaggio all'indietro nel tempo. Io sono grande di età, superati 70 anni, ma questo non vuol dire niente. Io ho vissuto l'epoca delle canzoni più belle che ci sono state in assoluto nel nostro tempo.
0: Sì, hai perfettamente ragione, quindi rimani Maria qui, perché naturalmente è un po' casa questa. Poi molti messaggi non li riusciamo a sentire tutti perché sono troppo troppo lunghi. Buongiorno Fabio, a proposito di Lucio e altri, che belle canzoni e quanti ricordi. E allora qui c'è questa fotografia dove c'è proprio la canzone del Sole di Lucio Battisti, il 45 giri, bello consumato. Un'altra cosa, vedendo questa foto che mi è stata inviata, mi viene in mente, quando un 45 giri era consumato si vedeva anche la forma del tondo del 45 giri sulla carta. Anche quello voleva dire che insomma quel 45 giri era bello consumato. Poi c'è ancora un altro disco di Battisti, La collina dei ciliegi, I cugini di campagna con Meravigliosamente, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Pupo, questa dovrebbe essere la copertina, però è coperta, si vede solo Pupo con, ma forse era Ciao questa qui, o Ti scriverò, Amanda Lear, Fall of Me. È belli questi 45 giri. Poi vedo di lato un pezzettino di Johnny and Mary, insomma belli belli 45 giri, belli belli, grazie della foto. Bennato, la vera qualità della mia Napoli. Insomma con Bennato non si scherza. Grazie Fabio, Ottica Salvagente, via Orazio dello Sbirro, via Paolo Orlando, e via tutti gli altri indirizzi. Quindi hai comprato gli occhiali lì. Bene, sono contento, perché chi fa pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi ha un grandissimo successo, grazie anche a chi va, appunto, grazie ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e questo è molto bello. Quindi è una scelta giusta. Se avete un'attività, insomma, farsi conoscere attraverso RTR 99 Ti Ricordi non è una scelta, è la scelta, davvero. Cocciante, parlavamo del treno, sarebbe facile mettere il treno, ma invece voglio mettere un'altra canzone di Cocciante, perché in fondo sul treno si sono consumate tante storie, come quella che abbiamo sentito prima, tanti racconti che a distanza di anni riaffiorano, riemergono, perché prendere il treno tanti anni fa era un po' un'avventura e probabilmente era anche un po' una magia.
3: Amore.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Ieri parlavamo degli sceneggiati televisivi e dicevamo che insieme a uno sceneggiato bello, perché erano belli quelli lì, quindi insomma quelli che abbiamo citato ieri, a Come Andromeda, Dove è Anna, Lungo il fiume sull'acqua, Gamma, e c'erano sempre delle sigle musicali importantissime, canzoni o comunque pezzi strumentali che ti creavano suspense, ed erano veramente fondamentali. Queste musiche davano importanza naturalmente al progetto e al prodotto, e succedeva così anche per i film. E questo è del 1969, questo film, e di logica conseguenza anche il pezzo musicale del maestro Morricone che abbiamo appena ascoltato. Ed erano quei film che noi ricordiamo forse da bambini. Io sono del 65, quindi non posso ricordare certamente il film, però ricordo che c'era questo film e ricordo questa musica che c'era, e questo film noi piccolini lo guardavamo casomai un po' annoiati e non capivamo niente di quel film lì, però vedevi i genitori che guardavano con grande interesse. E questo è un film che ha fatto epoca, storia, però quant'era bella la musica di questo film, Metti una sera a cena. Era un film di Giuseppe Patroni Griffi e la storia era un pranzo, si costruisce tutto intorno ad un pranzo, e a questo tavolo da pranzo ci sono dei componenti naturalmente della classe media colta e benestante che si riuniscono ogni tanto per mangiare e forse raccontarsi qualcosa. E allora c'è un Michele, scrittore di successo, c'è la giovane moglie Nina, c'è la ricca Giovanna e c'è un'amica di Nina, e c'è l'attore teatrale Max. E poi Nina e Max intrattengono una morbosa relazione di cui forse il marito è al corrente, mentre Giovanna si innamora di Michele. E insomma, tutta una serie di intrighi con un sesso che naturalmente è presente, ma in maniera velata, perché in quegli anni comunque funzionava così. E allora Florinda Bolkan, per esempio, era presente in questo film, che comunque possiamo ritenere drammatico, ma che è stato un momento veramente molto importante. Io me lo ricordo ancora, soprattutto grazie alla musica che abbiamo ascoltato proprio adesso, bellissima ed indimenticabile. Chi c'è?
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Sono Maurizio, chiamo dalla Rispoli. Io ricordo, siccome sono un po' in là con gli anni, negli anni 70 o 71 nel jukebox c'erano delle canzoni dove si poteva ascoltare dopo la canzone che si programmava anche un pezzo di musica classica. Non so se ti ricordi tu. Eventualmente si può, se trovi qualcosa, magari ascoltare qualcosa di quei dischi, ecco. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Un saluto a te. Allora, i dischi da jukebox erano i dischi che non erano in vendita. Le etichette discografiche li realizzavano, ognuna realizzava i suoi dischi da jukebox. Erano tutti campioni con scritto divieto di vendita. Cosa succedeva? La RCA aveva tanti artisti, metteva su un lato un artista, non lo so, su un lato Gianni Morandi e sul lato B, ma non era un lato B, erano due lati A dello stesso 45 giri, Renato Zero. Tanto per adesso, per farvi un esempio, no? Non c'era lato A e lato B, ma c'era l'interesse di creare un 45 giri con artisti della stessa etichetta discografica che fosse importante, perché a quel punto nel jukebox, entrando, non so, per esempio 20 45 giri, beh, sicuramente all'interno poi c'erano 40 canzoni fondamentali di quel tempo e di quel periodo. Quindi succedeva questo fondamentalmente. Ora tu mi chiedi se c'era un finale con della musica classica. Ogni etichetta discografica realizzava questi 45 giri appositamente poi per la diffusione sul jukebox, e questi 45 giri venivano portati dai rappresentanti delle varie etichette discografiche nei luoghi dove c'erano appunto i jukebox, e ogni estate venivano portati una serie di 45 giri, poi dopo il titolare dello stabilimento, del mare, del bar, della sala biliardo o quant'altro sceglieva quali potessero essere i dischi, metteva gli stickers che sono quei pezzettini di carta dove c'è indicato il titolo della canzone, la lettera e il numero al quale poi risponde la canzone, corrisponde la canzone, e quindi si sceglieva in questo modo che cosa poi ascoltare. Ogni etichetta discografica faceva un po' a modo suo e quindi cercava di rendere, anche se vogliamo, unici questi prodotti e questi brani. Quindi ora io non ricordo esattamente se in alcuni 45 giri da jukebox ci fosse anche poi un finale di musica classica, ma noi non abbiamo questi dischi perché comunque erano realizzati appositamente per i jukebox. O forse uno particolare ce l'abbiamo, perché nel 1966 andava di moda anche un'altra cosa nei dischi da jukebox. Praticamente a metà disco c'era la presentazione di quello che era il disco. Volete un esempio? Vi faccio ascoltare Finirà, che poi sarebbe la canzone For Your Love, nell'interpretazione dei Satelliti, un gruppo degli anni 60. E sentite bene, a un certo punto, a metà, una voce importante e professionale dice: state ascoltando Finirà dei Satelliti. Vi faccio ascoltare questa edizione da jukebox.

Avete sentito? Finirà i satelliti di Ricky Gianco. Quanti dischi particolari abbiamo avuto nella nostra vita, c'erano anche i Q-Disc. I Q-Disc per un certo periodo sono stati un po' la salvezza, perché ci davano l'opportunità di comprare un 33 giri che aveva solo 4 canzoni, quindi il prezzo era inferiore naturalmente, ma quelle 4 canzoni erano tutte belle. 2 Q-dischi importanti? Me li ricordo bene, ve li voglio ricordare. Teorema di Marco Ferradini, c'era Teorema e altre 3 canzoni, e poi Quando l'estate verrà di Amedeo Minghi, c'era Quando l'estate verrà e altre 3 canzoni, una delle quali era Emanuela ed io, che ascoltiamo e ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: beh, insomma, al mattino ogni tanto ci diamo proprio una svegliata potente. E in questo caso 1973, Elton John. Ve lo ricordate, in quegli anni, insomma, anche lui destava abbastanza scandalo, sì, con le pagliette, con quegli occhiali giganti, con i colori, con le pellicce. Insomma, anche Elton John ha scritto una storia importante, non soltanto della musica, ma proprio del costume in generale. Un po' di vostri messaggi. Loredana, Loredana, Loredana vorrebbe sentire i Beans. Chissà, vediamo più tardi se possiamo recuperare qualcosa dei Jeans, dei Beans. Dei Jeans sicuramente anche, ne parliamo spesso, soprattutto quelli strappati, che all'epoca voglio dire erano invece tutti perfetti. I jeans dovevano essere perfetti, e quando arrivavamo col jeans strappato, arrivava il battipanni addosso a noi. Ho vissuto la stazione di treni dall'età di 5 anni, oggi ne ho 53, sono un fotografo del mondo ferroviario, e tutto questo grazie a mio papà, ex dirigente Trenitalia, che mi ha fatto innamorare di questo mondo portandomi con lui da piccolo. Oggi ho la fortuna di raccontare questo mondo che amo. Beh, bella questa cosa, il mondo ferroviario, bellissimo, le fotografie. Sono un grandissimo appassionato io di rotaie abbandonate. Ti viene voglia di andare, di incamminarti e vedere, ma dove finirà questo tratto di rotaia ormai arrugginito perché i treni non ci passano più, con un po' di erbe e di erba sopra, insomma c'è il senso dell'abbandono. E pensi a quanto invece quel tratto è stato frequentato perché ci passavano i treni. Ci sono delle fotografie che riguardano appunto delle rotaie abbandonate, bellissime davvero. Io ricordo bene Belfagor, che paura, Mauro, hai ragione, Belfagor metteva paura, oggi può far sorridere, ma all'epoca paura e ansia al tempo stesso.
1: Ciao Fabio, sì, sono ciao. Daniela, ciao, da Fiumicino. Queste sono le foto dei miei, dei nostri dischi. E poi parlavi di viaggi, io ricordo i viaggi che facevo con papà, mamma e mie sorelle per andare in Sicilia. Mamma mia, erano belli, lunghi, e ci divertivamo tanto. E ciao e buona giornata e buona musica.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Beh, abbiamo una cosa in comune, i viaggi in Sicilia, beh, intanto anche i dischi, ne vedo tantissimi, hai fatto bene a mandarmi queste foto, sono belle, vedo qua un 33 giri di Lucio Battisti, O tu noi tutti, bellissimo, dischi veramente importanti. Tra poco altri messaggi, tra poco un'altra canzone di quelle un po' dimenticate ma che possiamo ritrovare stamattina riavvolgendo il nastro un po' qui su RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Notizie. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e Di Giannantonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
5: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
4: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Amiamoci, questo era Umberto Napolitano dal 1978. Oggi ho voluto proprio quasi tentare di emulare il nostro capitano e il suo colpo di tacco, perché comunque queste canzoni qui davvero solo su RTR 99 ti ricordi. E guardate che non sono canzoni, diceva, vabbè, ma sono canzoni sconosciute. No, queste canzoni sono state importanti. Amiamoci è stata anche la sigla di 10 Hertz. Vi ricordate la trasmissione su Rai 1 condotta da Gianni Morandi, dove presentava appunto due gruppi o due cantanti che si affrontavano con delle domande e con delle canzoni. Una volta andò anche un gruppo chiamato Omelette, che aveva partecipato anche al Festival di Sanremo. Un altro vocale.
1: Ciao Fabio, sto ascoltando adesso Riccardo Cocciante.
0: Ciao.
1: C'è questa canzone, come tante altre sue, ma anche di altri cantanti dell'epoca, non cantavano, cioè proclamavano delle poesie.
0: Beh.
1: A differenza di oggi, che hanno tutti una voce metallica che fa male alle orecchie. Però è vero, io faccio parte anche di un'altra generazione. Ok, ciao, buona trasmissione.
0: Beh, oggi si utilizza anche l'autotune, oggi insomma la musica è cambiata molto, ma lasciando stare, diciamo, l'aspetto tecnico, anche nei testi è cambiata tantissimo in maniera esagerata. Molto spesso ci sono anche dei messaggi molto negativi che viaggiano attraverso le canzoni. Però qui vi invito a salvaguardare quei pochi, ma ce ne sono, artisti casomai che cercano di invece fare ancora buona musica scrivendo delle canzoni, cercando di colpire, entrare nell'anima. Ci sono, non sono tantissimi, ma naturalmente ci sono. Sempre del maestro Morricone, un'altra colonna sonora che merita di essere riascoltata è dal film Il Professionista con Jean-Paul Belmondo. La recupereremo anche questa. Va bene. Parlando di Q-Disc, ha ragione Anna Maria, che suggerisce c'era anche Calore di Renato Zero. Certo, come no, con Renato Zero in copertina col suo sidecar direzione Fregene. Poi, e questo è uno dei tantissimi Q-Disc di cui tu parli, eccolo qua, sì, che aveva l'etichetta RCA, in questo caso arancione, e al centro c'era scritto proprio Q con la Q in grande, disc. E vediamo un po' questo Q-Disc di chi è, vediamo un po'. La Donna Cannone, giusto, che aveva La Donna Cannone, Flirt da una parte e poi La Ragazza e la Miniera per esempio dall'altra parte, che era una bellissima canzone ma proprio eccezionale. Poi Buongiorno, il mio nome è Umberto, vi ascolto sempre, ho comprato dei dischi per il jukebox a Via Palestro. Va bene, grazie Umberto. Poi vi porterò una stampa fotografica stampata da me su tela di una linea ferroviaria abbandonata, così la mettete in cornice lì nella radio. Che bello, grazie, va benissimo. Un cuore, c'è un cuore, vi ricordate la pubblicità? Un cuore di panna, la pubblicità dell'Algida, anche quella è stata storica, la pubblicità dell'Algida. Noi abbiamo avuto anche le pubblicità che erano certamente belle, e le loro musiche hanno fatto certamente storia. Un cuore di panna era appunto una pubblicità importante. Qui siamo con questa pubblicità naturalmente negli anni 80, e dava freschezza quella pubblicità. Anche i gelati confezionati sono stati comunque

0: cornetto algida, cuore di panna.
1: Un cuore di panna per noi. Ah, capitano mio capitano, mi conceda un altro colpo di tacco con i Beans.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente

0: niente a casa. Da Casa Nuova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casa Nuova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casa Nuova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

la musica era al centro della televisione anche, quindi sigle televisive importanti. Prima abbiamo sentito, parlando del film Metti una sera a cena, la musica di quel film indimenticabile. Devo dire che anche la televisione ha avuto delle sigle eccezionali. Questa, per esempio, metteva insieme un po' Raffaella Carrà, che era emergente in quel tempo, e la stessa Mina. C'era questa trasmissione intitolata Mille Luci, ed era una trasmissione ambita, era una trasmissione attesa, e la sigla era proprio questa, Non gioco più, che uscì su etichetta PDU, perché appunto i cantanti importanti in quegli anni si facevano la casa discografica da soli, vedete, erano molto più, come dire, dentro rispetto ai cantanti di adesso, dentro al progetto musica. E la PDU è appunto l'etichetta di proprietà di Mina, come Battisti aveva proprio la numero uno. Voglio fare un piccolo passo indietro, perché davvero è incredibile la somiglianza della voce del cantante dei Beans con quella di Gianni Bella. Tra l'altro Gianni Bella ha prodotto i Beans, ha creato i Beans. Insomma, qualcuno davvero ha avuto un po' il sospetto che in realtà la voce fosse proprio quella di Gianni Bella, però la voce era quella appunto di Franco Morgia, che è stato nei Beans per lungo tempo ed è stato nei Beans nel momento culminante del loro successo, che è stato anche al Festival di Sanremo del 1978, appunto il debutto al Festival di Sanremo con la canzone intitolata Soli. Vabbè, insomma, devo dire che la somiglianza però è veramente incredibile, davvero. A proposito di Cute Disco, io ho questo di Lucio Dalla, ascoltato tantissime volte, sì. Ma insomma, i Cute Disco uscivano, c'è anche quello degli Stadio, giustamente qualcuno mi fa notare. I Cute Disco uscivano, ne uscivano tanti, e noi eravamo felici perché sapevamo di avere quattro canzoni, casomai non otto, non nove, ma ci accontentavamo a prezzo inferiore. Bel tempo anche quello dei Cute Disco. Su RTR 99 ti ricordi? E dove se no questo brano qui?

Prima sono arrivate delle fotografie di 45 giri. Mi sono divertito, ho giocato un po' anche io. Non erano 45 giri con la copertina che si vedeva interamente. E quindi a me basta una piccola parte per capire che copertina era. E ho visto un 45 giri su etichetta Baby Records di Pupo. Ora, noi possiamo dire tutto ciò che vogliamo, no? Però è inutile nascondercelo, soprattutto in quegli anni, fine anni 70, le canzoni di Pupo imperversavano. Sì, certo, c'erano le persone che ascoltavano Pupo, soprattutto ragazze, che venivano un po' beccate, un po' prese di mira. Ma che stai ad ascoltare? Ma che è questa musica? Ma non è musica. Poi però, se c'era la possibilità di ballare, per esempio, un lento, il disco di Pupo serviva. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo, cantava così nelle sue canzoni. Quindi anche lui per un certo periodo ha fatto parte del nostro tempo, volente o nolente. E allora quei dischi su etichetta Baby Records vanno ricordati, perché la strana nostalgia deve anche ricordare queste canzoni, perché hanno attraversato il nostro tempo, hanno attraversato la nostra vita, ci hanno così fatto anche star bene. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Oppure è così da sola abiti qua, il letto tuo chi te lo fa? Insomma, facciamo girare ancora questo 45 giri su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: La tua estate

La da i Beatles, ma vi ricordate la versione dei Ribelli in italiano? Il testo era tutto particolare, eh? Gianni fa le pizze e i toast al super bar, Lilli canta al night del ragno blu. Gianni dice a Lilli: bimba, vuoi tentar? E Lilli gli rispose: non ti lascio più. Obladì oblada è la vita è tutta qua. Obladì oblada, la vita è tutta qua. Ma il testo continua. Gianni compra a rate una pietra blu, pensate un po', con l'anello in tasca esce dal bar. Lilli sulla strada aspetta, va su e giù e poi felice con l'anello va a cantar. Obladì obladà, la vita è tutta qua, e obladì obladà, sì, la vita è tutta qua. Ma non è finita ancora. La casa si fa, lui la fa per lei, per lui. Il bambino verrà e lei lo fa per lui, per fare felice lui. E poi si torna a Gianni fa le pizze ancora al super bar. Ma è cambiato qualcosa, perché Lilli col bambino sta a aspettare. Quindi oggi una oggi questa frase non si può. Perché mentre lei prima cantava al super bar, oggi lei è diventata mamma e col bimbo sta a aspettare, aspetta lui, quindi lei sta a casa e aspetta il marito che torni dal lavoro, non si può oggi. Lui ritorna a casa alle 8:03. Beh, questa 8:03 è particolare. Nessuno più felice a questo mondo c'è, perché vede lei e vede il bambino. Obladì obladà è la vita è tutta qua, eccetera, eccetera, eccetera. La casa si fa per lei, per lui, il bambino verrà, lei lo fa per lui, e quindi Gianni fa le pizze ancora al super bar. E quindi c'è tutta una ripetizione del testo. E insomma, questa canzone dei Ribelli comunque l'abbiamo canticchiata. Voglio salutare assolutamente e ringraziare Silvia da Fiuggi. Chissà se a Fiuggi fa un pochino più di fresco, o se, come per esempio, non so, in inverno a Fiuggi c'è bisogno del piumone. Non lo so ancora, ma non credo, no? E mi manda una cosa molto, molto, molto, molto carina. Praticamente un gioco che facevamo spesso, quello dove bisognava unire con la penna, facendo una riga, i vari numeri e veniva un'immagine. Era l'unica opportunità per dimostrare e dimostrarci che potevamo disegnare bene, ma in realtà il disegno era condizionato dal fatto che bastava seguire i numeri, si univano con una riga e il disegno arrivava. In questo caso credo ci sia un cuore in questo disegno che mi manda Silvia. E poi più di qualcuno mi ha parlato dei trasferimenti verso la Sicilia, e viaggi interminabili, addirittura di 10 ore, tempi lunghi veramente. Ora non trovo questo messaggio, ma ricordo di averlo sentito prima. E vabbè, insomma, tempi lunghissimi e vabbè, ora sono talmente tanti questi messaggi che poi un po' me li perdo strada facendo. E allora, a proposito dei viaggi in Sicilia, beh, ci metto anche il ricordo delle mie 10 ore in Sicilia con la guida di mio padre e le canzoni e lo stereotto di Ornella Vanoni, Aznavour, I Pooh e Battisti. E allora c'era questa canzone che era un po' per grandi, però mi piaceva lo stesso. È intitolata Come si fa?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E questa canzone ci ha portato alla fine della strana nostalgia di oggi e all'inizio, se vogliamo, anche di un weekend un po' più lungo, perché beh, questa va un po' spiegata, perché naturalmente noi ci sentiamo a Roma come RTR 99 ti ricordi, come TV, quindi in modulazione di frequenza, in DAB, canale televisivo 87, però siamo ovunque con la app, con il DAB in molte regioni, e a Roma appunto lunedì è festa perché il 29 è San Pietro e Paolo, quindi vi lasceremo a un jukebox continuo che vi piacerà moltissimo, e le nostre trasmissioni in voce, ma anche per dare un po' di respiro e pausa ai racconti, torneranno nella giornata di martedì, e sarà così anche per la strana nostalgia. Però ci penseremo e rimarremo in contatto, per esempio, sui nostri social. Prima di andare via, voglio trovare insieme a voi, da quella famosa cassapanca, uno di quei 45 giri che sono stati importanti un tempo e poi sono stati dimenticati nell'altro tempo, quello più vicino a noi. Intanto, buongiorno, che bello hai messo i Queen. Elsa, buon fine settimana. Grazie Elsa. Ma quanto erano belle e meravigliose queste canzoni, quanto erano belle e meravigliose. Carla, hai perfettamente ragione anche tu. Brividi con questa musica, come si fa? Ho sempre amato questo brano. Ma poi com'è finita la storia di come si fa? Bisognerebbe chiederlo ai Pooh, o forse a Valerio Negrini, che purtroppo però non c'è più. Oggi tantissime belle canzoni, grazie. Poi ricordo anch'io i viaggi in treno lentissimi per andare in Abruzzo e poi con la macchina, strada piena di curve perché non c'era l'autostrada. Buon weekend, grazie davvero. Il viaggio della strana nostalgia finisce qui oggi, ma riprenderà martedì. Ma una sorpresa finale ci deve essere. Piaceva tantissimo alle nostre mamme e questa canzone piace tantissimo ancora oggi, per la verità, anche se un po' dimenticata. Ma la funzione di questa radio RTR 99 ti ricordi è quella di riscoprire, riascoltare e raccontare. E allora ciao a tutti da parte mia, che sono Fabio Martini, e vi lascio con Soli si muore di Patrick Samson.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sì, anche per questo venerdì 26 di giugno 2026, quanti sei oggi? 13 e 6 minuti, non a caso, RTR 99 ti ricordi, ciao, da parte di David Guarnieri, eccoci qui pronti a vivere l'ultima puntata settimanale, una settimana che poi ripartirà martedì e non lunedì come ha già ricordato Fabio Martini. Intanto l'extraterrestre di Eugenio Finardi ci porta direttamente nell'anno 1900. 78.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot, a Roma dal 1957.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

RTR 99, ti ricordi Ornella Vanoni con Innamorarsi, romantica e sensuale come sempre, con questa canzone di Giancarlo Bigazzi e Gianni Bella del 1980. Allora, qualche giorno fa Renzo Arbore ha festeggiato i suoi 89 anni, quindi auguri, auguri, auguri anche da parte di RTR 99, ti ricordi. E parliamo proprio di lui attraverso la classifica che ogni settimana...

1979 sicuramente Renzo Arbore avrà apprezzato questo album dell'Electric Light Orchestra, il più famoso da loro realizzato, intitolato Discovery. Ascoltiamo Last Train to London su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Fred Bongusto, inconfondibile con Una rotonda sul mare, 1964. Il cantante molisano partecipò ad un disco per l'estate di quell'anno con Mare non cantare, ma paradossalmente ebbe maggiore successo questo disco non legato al concorso radiotelevisivo indetto dalla Rai, che vide proprio esordire con successo nel 64. Vabbè, storie di musica. E ne abbiamo subito un'altra di storia, una storia legata ad un album intitolato Conscience del gruppo Beloved, un gruppo britannico, e siamo nell'anno 1993. E questa, per voi amiche ed amici di RTR 99 Ti Ricordi, è Sweet Harmony.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: La tua

0: Mosiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Berta filava, come il famoso detto, no? Che ci accompagna da tanto, tanto tempo. 1976, mio fratello e figlio unico, album di Rino Gaetano, naturalmente, con questa bella canzone del 1976, come detto. E adesso, signore e signori di RTR 99, ti ricordi, sapete che cosa facciamo? Ci ascoltiamo un'altra bella canzone. Inevitabilmente siamo nel 1984 con un album di Gino Vannelli intitolato Black Cars, che il cantante italo-canadese presentò al grande pubblico cantando al Sanremo di quell'anno, come vi dicevo, la sua Black Cars. In questo caso il motivo si intitola Hearts to be in Love, e allora sogniamo con la voce inconfondibile di Gino Vannelli in questo venerdì pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi con Rettore la sua di notte specialmente. E adesso vi parliamo di qualcosa di importante. Oggi parliamo di sorriso, salute dentale, anche di una domanda che tantissime persone si fanno: vorrei curarmi, ma da dove comincio? Per questo abbiamo con noi in linea Ivan di We Dental Care. Ivan, qual è la prima cosa che dovrebbe fare una persona che sa di avere un problema ai denti?
1: Te lo dico subito, ciao a tutti innanzitutto. Guarda, io quello che dico sempre è capire qual è lo stato di salute della propria bocca, cioè che tu abbia un problema o meno. Intanto vieni da We Dental Care, ti visitiamo, capiamo fondamentalmente come stai messo. Io lo dico sempre, la prima visita, quindi il primo approccio tra il medico e il paziente è fondamentale, perché sai, è quel momento in cui analizzi la situazione, diciamo, in modo approfondito, e da lì costruisci un quadro completo anche per capire quali sono le soluzioni più adatte al paziente.
0: Molte persone però, Ivan, rinviano le cure per una questione economica.
1: Guarda, quello purtroppo è il problema più grande di tutti, cioè noi tutti i giorni sentiamo questa cosa, e proprio per questo motivo abbiamo scelto di mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari, sai, proprio per permettere ai pazienti di affrontare le cure odontoiatriche con serenità. Noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, diciamo che ci sono proprio soluzioni personalizzate, e spesso sai, chi entra pensando di non poter iniziare una cura, alla fine scopre invece che esiste una soluzione adatta alle proprie esigenze.
0: Tra l'altro siamo in piena estate, il sorriso torna protagonista.
1: Guarda, questo è proprio quel periodo dell'anno in cui le persone vengono e dicono: io voglio migliorare il mio sorriso. Sai, parli proprio di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, cioè sono tutti quei trattamenti che permettono di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché poi sai, un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza di se stessi.
0: Ivan, cosa rende We Dental Care diversa da tante altre realtà?
1: Guarda, io dico sempre che tu puoi trovare realtà simili a We Dental Care, ma non puoi trovare una figura uguale a quella che c'è in We Dental Care, cioè la dottoressa Massa. Lo sai, nelle ultime dirette abbiamo coniato, parlando in termini calcistici, questo esempio, Massa Messi, che suona anche molto bene.
0: Appunto.
1: Perché sai, noi parliamo di un chirurgo implantologo che negli anni è diventato veramente il punto di riferimento nel settore odontoiatrico. Tu immaginati che la Sweden & Martina, che è la multinazionale che fornisce gli impianti ai dentisti, ha decretato che la dottoressa Massa è il chirurgo che inserisce più impianti dentali ogni anno in Italia, non su Roma, in Italia. Cioè parliamo di oltre 1400 interventi implantari, quindi lei fa più interventi costantemente ogni giorno. E sai, essendo unici questi numeri, noi proprio attorno alla figura della dottoressa Massa abbiamo costruito una struttura in cui il paziente praticamente trova tutto nello stesso posto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica dentale, ma magari che sia pure la semplice igiene. Cioè qualunque sia il problema, c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi sai, se dovessi dirti un'altra cosa molto apprezzata, noi siamo sempre aperti, cioè lunedì, sabato 9:20 orario continuato, noi ci siamo. Se tu ci chiami adesso alle 13:48, dove gli altri studi dentistici stanno in pausa, noi siamo lì e ti rispondiamo.
0: E a questo punto, Ivan, allora ricordiamo come potervi contattare.
1: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Rapidi. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Come sempre, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, e avendo questa enorme possibilità chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: Perfetto, lo ripetiamo anche noi ancora una volta: We Dental Care, numero verde 800 561 006. Ripeto ancora: 800 561 006. E poi c'è il sito internet, che è www.wedentalcare.it. Ivan, ciao.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

7 minuti primi, venerdì 26 giugno 2026, la voce di Zucchero con la canzone che lo portò definitivamente al successo nel 1985. Palcoscenico ovviamente quello di Sanremo, il Teatro Ariston, 35esima edizione della Kermesse festivaliera con Donne, firmata allo stesso Zucchero con Alberto Salerno. 1967, impazza alla fine di giugno il calcio mercato come i nostri giorni, con colpi decisamente più forti all'epoca. Gigi Riva confessa: ho ricevuto persino lettere minatorie, 550 milioni per lasciare il Cagliari, e cospicue offerte ricevute da parte di Napoli, Juventus, Inter e Milan per lasciare la Sardegna, che non lascerà, diventando proprio l'emblema assoluto. Emblema assoluto della musica anche lui, Jimi Hendrix e Joe, su RTR 99, ti ricordi?

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!

Zerolandia, strafamoso 33 giri di Renato Zero del 1978, era ovviamente Sesso S, firmata dallo stesso con Franco Evangelisti e con un giovane Michele Zarrillo. 1983, andiamo a dare un'occhiata alla classifica americana top 200 di Billboard. Al quinto posto troviamo Let's Dance di David Bowie, numero 4 Pyromania Def Leppard, numero 3 Cargo Matt Work, numero 2 Flashdance, colonna sonora omonima, primo posto 24 settimane per Thriller di Michael Jackson. Oggi che vi facciamo ascoltare? Vi facciamo ascoltare Human Nature.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

Sono passati 40 anni, ma questa canzone proprio non ha perso un grammo di forza, di splendore, di aggressività, naturalmente come la voce, come il temperamento interpretativo di Anna Oxa. RTR 99, ti ricordi 1979, un'altra classifica, ma in questo caso non parliamo di dischi, bensì di libri, i libri più letti nella settimana, appunto, di 49 anni fa, dico bene, no, 47, sì, ma vabbè, io i conti proprio, per carità, meglio scappare. Allora,

Sherlock secondo Atlas UFO Robot. E restiamo nel 79 in classifica discografica anche gli Iron Horse con Sweet Louie Louise. RTR 99, ti ricordi?

viva, viva l'amor! RTR 99, ti ricordi? Tema i giganti, altro motivo lanciato a un disco per l'estate. Oggi l'abbiamo già nominato, se non erro, sì. Questa volta è il terzo anno di gara e questa canzone si piazzò proprio al terzo posto. A vincere fu un brano di Fred Bongusto che si chiama Prima c'eri tu, che praticamente non ricorda quasi nessuno, e a vendere furono soprattutto i giganti con questa canzone che appunto guadagnò la medaglia di bronzo. A volte, come si sa, vincere non è poi così importante. You Gotta Be, ce la canta Desiree, la vogliamo risentire tutti su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

14:34 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, con David in vostra compagnia fino alle ore 16 e soprattutto con Loredana Bertè e la sua dedicato, sua naturalmente come interprete, Ivano Fossati, autore sia di testo che di musica di questo bel motivo del 1978. 1986, 26 di giugno, era un giovedì, andiamo a spulciare nei palinsesti televisivi d'epoca e troviamo su Rai 1 la prima puntata di uno spettacolo intitolato Hamburger Serenade, incontri folli dal bandiera gialla di Rimini, di Pupi e Antonio Avati, niente meno, con la band classica del famosissimo regista emiliano, tra cui l'indimenticato Nick Novecento, Alfiero Toppetta, Beatrice Macola e Gianfranco Agus. Invece Canale 5 rispose con un altro programma musicale che conosciamo tutti, il Festival Bar, la seconda puntata di questo giro d'Italia canoro condotto da Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio. La città è Siena e tra i protagonisti di questa puntata Eros Ramazzotti, Loredana Bertè per l'appunto, Nada, Garbo, Linda Di Franco, Celeste e Tracy Spencer. E noi ascoltiamo Swing Out Sister, l'anno è l'86 su RTR 99. Ti ricordi l'LP It's Better to Travel, Breakout.

0: Gente come noi, Sanremo, tanto per cambiare, festival del 1995 qui su RTR 99. Ti ricordi? Abbiamo riproposto Spagna che arrivò terza in un'edizione vinta da Giorgia con Come Saprei, e Spagna ebbe il suo meritato successo. Come lo ebbe nel 1976, tanto per cambiare, Barry White con questo quinto LP intitolato Let the Music Play, che conosciamo benissimo anche per un altro singolo che è You See the Trouble With Me. Oggi ascoltiamo la title track, che è sempre un bel ascoltare. Nel venerdì di RTR 99, ti ricordi?
1: One ticket, please.

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Io non ti voglio, ti pretendo. Festival Bar del 1989, canzone vincitrice. Ovviamente Raf, anche primo posto in classifica, oltre che appunto quello al primo classificato, il trofeo per il primo classificato del già detto Festival Bar. RTR 99, ti ricordi? Torniamo indietro di 60 anni, 26 di giugno del 1966. Cantagiro, naturalmente, che itinerante, Sestri Levante è la tappa che vedeva al quarto posto Tony Del Monaco con Se la vita è così, terzo Gianni Morandi con Notte di Ferragosto, secondo Little Tony con Riderà e primo Michele con È stato facile. E noi andiamo all'estero, però il 66 è uno degli anni clou per i Beach Boys, li ritroviamo in questo caso su RTR 99, ti ricordi, con Good Vibrations.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela il giorno dopo i devastanti terremoti. Dispersi sarebbero circa 50.000, almeno 235 morti, oltre 4.000 i feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000 persone. Tra queste, ha confermato la Farnesina, ci sarebbe un cittadino italo-venezuelano. Ho bisogno del vostro appoggio forte pubblico, si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione, nuovo monito del Papa contro ogni conflitto: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Entro in cella senza campare scuse di salute, perché ho la schiena dritta, la testa alta. Così al Corsera Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, in cui morirono 32 persone con 109 feriti. Gran parte dell'Europa nella morsa del caldo record, compresa l'Italia. Il picco tra domani e lunedì, da martedì dovrebbero abbassarsi le temperature. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

ci è riportato in un anno già citato oggi, mi pare di sì, il 1978, uno dei grandi successi a 45 ma anche a 33 giri, l'ennesimo per il cantautore romano. RTR 99, ti ricordi, era chiaramente sotto il segno dei pesci. Trasferiamoci di nuovo nel Regno Unito, ultima classifica del mese di giugno del 1982, e troviamo al quinto posto in questa top 50 dei successi maggiori Music and Lights, Imagination. Numero 4, Abracadabra, Steve Miller Band. Numero 3, Inside Out degli Odyssey. Numero 2, I've Been Never To Me, Charlene. Al numero 1, Happy Talk di Captain Sensible. E al numero 61, con 14 settimane di permanenza, I Won't Let You Down, PhD, RTR 99, ti ricordi? Tutta per voi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Parlami di te, bella signora, Gianni Morandi. La canzone era tratta dall'album intitolato Varietà. L'anno il 1986. Qui siamo sempre con voi alle 15:19 su RTR 99, ti ricordi? Adesso parliamo del 1975, ancora cinematografi aperti, malgrado il caldo, malgrado l'estate, per andare a vedere film recenti oppure riproposti. Un film recente

0: 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

per te, immagino la destinataria di questa canzone di Adriano Celentano, bellissima, che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, e dove se non qui. Adesso è arrivato il momento di parlarvi con piacere di Climanet. Da 32 anni Climanet è un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa in opera di climatizzazioni, caldaie, impianti di riscaldamento autonomi e riscaldamento radiante a pavimento, pannelli solari, impianti fotovoltaici, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate un po', più di 5.000 clienti l'anno, 100.000 clienti totali, 40.000 climatizzatori installati, 35.000 caldaie installate. Insomma, davvero numeri incredibili che testimoniano la validità assoluta di Climanet. Ma veniamo alle offerte interessanti di questo periodo. Climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU H in classe A tripla più con wifi a soli 860 euro e 12.000 BTU a 980 euro, oppure climatizzatore Daikin 9000 BTU H in classe A più a soli 990 euro, oppure ancora climatizzatore Samsung modello Wind Free Elite, unico al mondo con 23.000 forellini per evitare il getto d'aria direttamente sul corpo, perché sappiamo che può creare anche problemi. 9000 BTU H tripla più a soli 1350 euro. Tutti in pompa di calore con filtro purificatore, tecnologia inverter, basso consumo, silenziosissimi, soltanto 19 decibel, quindi nulla praticamente. Compresa IVA e installazione certificata F-Gas. Pagamenti in 10, comode, rate a interessi zero, con detrazione fiscale del 50%. Fino al 31 luglio 2026, Climanet è solidale e offre uno sconto del 10% su tutto il nostro listino ai clienti che hanno un'età over 65, per cui regala o regalati in questo caso il fresco è in casa. E per festeggiare i 32 anni di attività, 10 anni di garanzia totale, insomma, cosa volete di più? Dai, visitate gli showroom di Climanet che vi aspettano in Viale Carnaro numero 20, zona Montesacro, oppure via Sestio Calvino numero 63, oppure ancora viale Marconi 312. Climanet è presente anche a Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Per sapere di più chiamate il numero verde 800 81 4046, lo ripeto 800 81 4046. Citate sempre, importantissimo, fondamentale, RTR 99, ti ricordi? E in questo caso rammentate Climanet.

con Ligabue che ci ha riproposto questa bella canzone del 1995, tratta dall'album intitolato Buon Compleanno Elvis. E la prossima canzone è un diciamo un mix, così un mashup oggi diremmo, di canzoni degli anni 50-60 come Mr. Tambourine Man, come The Locomotion, I Can Get No Satisfaction, unite naturalmente a una melodia creata da Laurent Voulzy. Tutto questo diventa con successo, come dicevo, nel 77, Rock Collection. Eccola per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99. O vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

RTR 99, ti ricordi Seven Sun estate del 1983? Sergio Caputo fu la rivelazione con Un sabato italiano, e con questa bella canzone chiudiamo la nostra settimana passata assieme. Naturalmente ci ritroveremo il 30 di giugno con Paolo Famiglietti che ritorna assieme a me nei pomeriggi di RTR 99, ti ricordi. Ma tra pochissimo Andrea Torre, anche per lui modo di chiudere la settimana con Torre 99, ma vi ricordo che domani dalle 9 alle 12 ci sarà con voi anche Teo Bellia, più naturalmente la musica che vi accompagna sempre, la musica unica di RTR 99, ti ricordi. Grazie a tutti, buon weekend da parte di David, ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Le 16:04 di venerdì 26 giugno, il mio primo pensiero va per il Venezuela. Ci sono parti del mondo, stavo riflettendo, che sembrano veramente predestinate alle tragedie. Un abbraccio da tutti noi, un pensiero profondo e anche particolarmente addolorato. Ringrazio David Guarnieri, sono, dicevo, le 16:04, siamo pronti per partire con l'ultima puntata di Torre 99, l'ultima sessione di Torre Terapia di questa settimana. Tutti a bordo, molliamo gli ormeggi e partiamo.

abbracciati stretti stretti, insieme appassionatamente recitava una pellicola meravigliosa, guancia a guancia, come ieri ci cantava Rita Pavone, sicuramente condividendo insieme le nostre passioni. Non sono solamente le passioni, beh, naturalmente la principale è quella per la musica, ma poi in realtà ci troviamo con medesimi gusti, con incroci anche di storie della nostra vita, di ricordi, di riferimenti. La Torre Terapia, iniziata anche oggi, abbiamo lato gli ormeggi e siamo partiti, oltre a farci ascoltare la musica, ci racconta un po' anche il mondo discografico, quello italiano, ma anche spesso e volentieri quello internazionale. E c'è un'altra stella che dobbiamo consegnare al firmamento, al firmamento delle stelle della musica. Ci ha lasciati lunedì scorso e un nome che mi avete sentito citare molto spesso qui a RTR 99, ti ricordi? Proprio lunedì scorso ci ha lasciati uno dei più grandi artefici dello splendore dell'industria discografica americana, l'immenso, possiamo sicuramente definirlo immenso, Clive Davis. Cercate, ci sono anche dei documentari sulla storia di questo grandissimo genio e questo uomo intriso nell'intuito più geniale e anche più azzeccato la maggior parte, anzi forse tutte le volte, insomma. È lui che ha baciato la carriera di tantissimi artisti, ha costruito la carriera di tantissimi artisti a partire dagli anni 60, artisti che ha costruito e ha lanciato sul mercato. Faccio qualche esempio: lui all'inizio fu incaricato e partì come responsabile dell'ufficio legale della Columbia CBS, però avendo questo grandissimo talento nel scoprire i nuovi talenti, perché girava moltissimo nei locali, fu poi assegnato alla sezione della direzione artistica e in qualità di direttore artistico della Columbia CBS Clive Davis lanciò sul mercato qualche nome di un certo rilievo, da Janis Joplin a Santana, a Billy Joel, agli Earth, Wind & Fire, a Donovan, a Bruce Springsteen. E qui poi a un certo punto si concluse la sua carriera di direttore artistico della Columbia CBS, perché decise di aprire la sua etichetta discografica, e la sua etichetta si chiamava Arista, un'etichetta che avete letto sicuramente su moltissimi dischi stranieri, americani, anche se magari preferite, avete sempre preferito acquistare musica italiana. Se vi è capitato qualche disco internazionale, è sicuramente qualcuno di questi ha questa etichetta Arista. E lui con l'Arista ci piace conoscere per esempio Barry Manilow è uno che è entrato nelle nostre case, per dire, anche se solamente con Mandy, Eric Carmen, All By Myself, e poi ha anche rivitalizzato negli anni 80 le carriere di alcune regine della musica. Lo erano state negli anni 60, negli anni 80 una ripresa di carriera, un ritorno al successo, ai grandi clamori, si verificò per Aretha Franklin e Dionne Warwick, per dire, insomma, che furono appunto scritturate e messe sotto contratto dall'Arista. Tantissimi altri nomi top, la lista è veramente, credetemi, è infinita. E poi nel 1985 regalò al mondo questa meraviglia di talento e potenza. Ogni volta che noi nominiamo Whitney Houston non possiamo riferirci anche al suo pigmalione Clive Davis. Nell'87 le fece produrre questo disco da Narada Michael Walden, si intitola I Wanna Dance With Somebody.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

carezze fresche, carezze con la mano fresca. Mi scrive una canzone che rendesse quest'idea. Chissà se ha dato anche a voi questo effetto, ora che l'ho sottolineato, ovviamente. Ce n'è veramente bisogno. Poi siamo pronti anche a scaldarci un po', assolutamente così. Salutando sempre con grandissimo affetto Nino Buonocore su RTR 99, ti ricordi? Allora via. Riprendiamo a scaldarci la Motown, etichetta che ha lanciato in un certo senso la soul music. Aprì anche una linea rock, cosa che non sanno tutti, e a rappresentare questa linea rock c'era questo gruppo che si chiamava Rayearth. Siamo nel 1970, questo è stato il disco che li portò al successo, si intitola

99 ti ricordi? Sì. Fatemi salutare Enrica, è stata la prima a mettersi in contatto con il capitano tramite il 338 99 00 99 0. Reirart, dicevo, solo su RTR 99 ti ricordi. Su questo non si possono avere grandissimi dubbi. Andiamo a pescare, a scavare, a riportare alla luce quel repertorio che o internazionale o nazionale per alcuni versi è stato anche un po' dimenticato. E poi raccontiamo le storie della musica. Questa nasce all'interno di un'altra etichetta discografica importantissima, famosissima in Italia, la Durium, che sicuramente ricorderete su molti centrini di quei 45 giri, dove erano incise canzoni che hanno avuto un grandissimo successo, soprattutto negli anni 60. E all'interno di questa casa discografica nacque un'idea intorno a una canzone che all'inizio degli anni 60 era stata interpretata dai Los Hermanos Rigual. Si intitolava Quando calienta el sol, canzone tipicamente estiva, canzone che individuarono poteva assolutamente funzionare. Individuarono che poteva assolutamente funzionare, lo capirono e decisero di fare una cosa. Tre signori, Marcello Minerbi, Carlo Timò e Tullio Romano, decidono di mettere insieme un gruppo, lo chiamano Los Marcellos Ferial e lo incidono prima ancora che arrivasse in Italia licenziato dalla RCA, la versione originale. E questa canzone ebbe un successo clamoroso, ancora più importante di quella originale di Los Hermanos Rigual, ma non rivelarono all'inizio di essere italiani, quindi questa canzone per questo motivo anche, diciamo, iniziò a girare un po' in tutto il mondo. Los Marcellos Ferial, che dopo questo esordio, quindi, per il quale ci furono anche un po' di questioni legali, come era giusto che fosse del resto, ma in quegli anni accadevano, c'erano, si adoperavano questi metodi un po' furbi, ma oggi è andato tutto quanto tranquillamente in prescrizione, allora non so come andò a finire dal punto di vista legale, ma noi ci serve questo presupposto per introdurre i Marcellos Ferial, che persero il Los nel 1964 quando incisero quest'altra canzone che rappresenta quelle meravigliose estati italiane degli anni 60.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: nasce un poco strisciando.
1: La linea ormonale della torre terapia.
0: Si potrebbe trattare di bisogno d'amore.
1: Che abbiamo un po' sottolineato di meno in questa settimana. Bisogna recuperare, bisogna ricordarsi, insomma, quando una canzone ci innesca dei pensieri e soprattutto ci racconta momenti un po' pruriginosi. 1978, l'altalena musicale di RTR 99, ti ricordi? Si va giù, ci si calma e poi ci si prepara a salire, affacciandosi al nuovo weekend che vedrà come sempre protagonista anche domani sabato mattina dalle 9 alle 12 il nostro Teo Bellia. C'è tempo per parlarne. Adesso i Pet Shop Boys, presero spunto da un film di

0: nostra condizione, la condizione moderna, anticipata anche nei film ovviamente, descritta nei film. Usciamo però da questa suburbia, da questa suburbia, cantata di Pet Shop Boys, e andiamo incontro all'estate, sì, affrontiamole queste giornate, seppur calde, andiamo in posti dove possiamo goderci la natura, dove possiamo farci dei bei bagni, dove possiamo fare dei bei bagni di sole soprattutto. L'importante nei bagni di sole è avere sempre comunque una buona protezione per i nostri occhi. Servono dei buoni occhiali in questo caso. E quando noi parliamo di buoni occhiali non possiamo che riferirci a Ottica Salvagente. Claudio è la voce ufficiale di Ottica Salvagente. Buon pomeriggio, amico mio.
1: Buon pomeriggio, un saluto a tutti, eccoci, pronti.
0: Allora, aggiornaci sulle promozioni per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, Claudio?
1: Allora, innanzitutto i consigli che davi sono perfetti, perché il sole va benissimo, ma bisogna proteggere gli occhi, assolutamente. Come sempre poi nei nostri punti vendita c'è qualcosa di speciale. Per giugno abbiamo pensato alla promozione Family, quindi tutti coloro che si rivolgono ai nostri punti vendita perché hanno necessità di occhiali da vista ricevono addirittura sul primo occhiale da vista un 30% di sconto, un 40% di sconto sul secondo occhiale, addirittura un 50% sul terzo. Sono i giorni giusti per venire accompagnati e moltiplicare gli sconti.
0: Allora, si chiama promozione Family, ma è solo per la famiglia e figli, quindi?
1: Direi proprio di no, il concetto di family da noi è allargato, ecco, questo è un termine che va di modo molto più ampio, quindi vale per gli amici, vale per i colleghi. L'importante è che l'acquisto sia fatto nello stesso momento, nello stesso istante, quindi ci venite a trovare tutti insieme e tornate con occhiali da vista nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%.
0: Insomma, non dobbiamo stamparci lo stato di famiglia per venire da Ottica Salvagente e usufruire di questa stupenda offerta. Il concetto di famiglia, come tu sai, è molto forte qui a RTR 90, ti ricordi, quindi è da sposare ancora una volta l'ennesima grande offerta di Ottica Salvagente, dove la convenienza è sempre al primo posto, ma non dimentichiamo qualità e professionalità.
1: Allora, per noi è il nostro punto di forza, quindi qualità, servizi, brand, prodotti, perché ovviamente la promozione riguarda brand importanti come Ray-Ban, Oakley, Persol, Liu Zhou, Calvin Klein, Tom Ford, quindi quello che è di meglio il prodotto offre. Tra l'altro, con le migliori linee di occhiali c'è un angolo dedicato ai più piccolini, Kinder Optique, con centinaia di montature, c'è la possibilità di usufruire sempre del check-up gratuito della vista, da personale ovviamente qualificato quale optometristi e ortottisti. E poi la cosa più importante, ogni occhiale che viene acquistato presso i nostri punti vendita riceve gratuitamente una garanzia di 2 anni se vengono fatti dei danni o viene rubato l'occhiale, addirittura, quindi viene sostituito per 1 anno se cambia la gradazione, addirittura il 60% di sconto.
0: Beh, che meraviglia. Stefania, la nostra ascoltatrice Stefania, è rimasta molto soddisfatta, spero ti abbia portato i miei saluti la settimana scorsa, 10 giorni fa circa, perché quando
1: devo
0: arrivano...
1: dire sì, ce ne abbiamo tanti, si complimentano, rimangono soddisfatti, perché questo per noi è orgoglio, poi collaborare con voi per noi è fondamentale.
0: Ed essenze, diciamo, se un sentimento di orgoglio lo proviamo anche noi qui quando vediamo, insomma, che consigliamo
1: i partner.
0: Assolutamente sì. Mi permetto di ricordare quindi la promozione Family: 30% sul primo occhiale, 40% sul secondo, 50% sul terzo. E potete andare non anche secondo un albero genealogico, quindi non deve essere una famiglia per forza certificata. L'importante è andare tutti insieme nello stesso momento. Ci ricordi i punti vendita di Ottica Salvagente, Claudio?
1: Con piacere, ce ne sono adesso 3 su Ostia, uno è nuovissimo, anzi invito tutti a venirci a trovare proprio in via delle Baleniere 116, sempre ad Ostia, via Orazio dello Sbirro 16, via Paolo Orlando 30, Infernetto, via Ermanno Wolferrari 330, Roma zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia, in via di Torrevecchia 314, Monte Rotondo, via Giacomo Matteotti 67. Diteci che siete ascoltatori della radio, perché oltre tutto questo vi offriamo anche il pago di Lattan Zero e Pen Zero.
0: Con Ottica Salvagente RTR 99, ti ricordi, il sole non ci fa paura. Saremo sicuramente ben protetti, anche, diciamo, unendo un tocco di eleganza sicuramente al nostro look.
1: Fashion.
0: Ciao Claudio, alla prossima.
1: Un saluto, grazie e buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.

0: falla tu.
1: Momento di grandissima classe musicale e anche interpretativa da parte di Toto Cotugno, questa canzone meravigliosa che ci ha riportato ancora una volta indietro nel tempo e ci ha riportato anche a considerare l'importanza di questo grandissimo artista. Anche la sua generosità va sempre ricordata nei confronti dei suoi colleghi, insomma, ha firmato tanti bei successi, ha avuto un suo stile quando ha cantato le sue canzoni, questa Gli Amori si distaccava un po', per questo ho voluto condividerla con voi questo pomeriggio di venerdì 26 giugno. Ci trasferiamo in Lombardia, nel Bergamasco, anzi proprio a Bergamo, dove questo disc jockey negli anni 80 siglò un grandissimo successo con questo disco mix. Si chiama Alberto Carrara, fu anche tra i fondatori di una famosa radio nazionale italiana, quella di Very Normal People per intenderci. Questo non lo sapevo, l'ho scoperto proprio in queste ore che hanno preceduto la torre terapia di oggi. E allora con

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

alcuni momenti da alcuni protagonisti della scena politica, spesso e volentieri non capendo nemmeno il testo di queste canzoni. Invece se fossero stati all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, avrebbero saputo a menadito, perché ci piace anche raccontarli i testi. Non veniva fatto molto negli anni in cui anch'io ho iniziato a fare la radio, io per primo non ho mai dato particolare importanza, oggi invece mi piace tantissimo, un arricchimento che in età matura consiste proprio in quella sorta di valore aggiunto, di valore in più che potete trovare solamente su RTR 99. Ti ricordi qui l'epitaffio sulla lapide dove è sepolto, dove riposa Lucio Dalla, ripresa proprio dal testo di questa canzone. E buonanotte amica mia. Adesso spengo la luce e così sia. Nel 1964 questo fu il primo dei cinque film dei Beatles.

0: corto corto, veramente un nanetto, come diceva Nino Frassica, nanettino. Quando girarono questo film, furono chiamati alcuni studenti per fare le comparse per una scena di questo film. Tra le comparse c'era Phil Collins. Ebbene sì, purtroppo poi non rientrò nel montaggio finale. Gli inviarono le scene che erano state tagliate, dove si evinceva lui era molto più attento all'esibizione dei Beatles che non a diciamo a guardare in favore della telecamera, della cinepresa che aveva appunto girato le scene di questo film, che è entrato ovviamente nella storia come tutto il disco, come tutti loro del resto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Era il 1981, a cavallo tra due decadi molto differenti tra di loro. Il rifugio era la semplicità, si cercava rifugio nella semplicità delle relazioni, delle cose, insomma, venendo da un decennio di contestazione, di grande impegno, e preparandosi poi agli anni Ottanta, invece, che erano quelli legati alla leggerezza, anche al rampantismo, questo non possiamo assolutamente nascondercelo. Insomma, si cercava di interpretare l'ingresso della nuova decade, c'era molta differenza una volta. Dagli anni 2000 in poi si è tutto un po' omologato, o no? 17 e 9, RTR 99, ti ricordi? Nel 1977, Donna Summer prende una pausa da Giorgio Moroder e Pete Bellotti, perché viene convocata alla corte di un grandissimo autore di colonne sonore, si chiama John Barry, quindi si stacca un attimo dal suo gruppo di produzione per interpretare il tema di questo film. In Italia era chiamato e si intitolava Abissi, diventa The Deep, e questo è il Team from the Deep, Donna Summer. Yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiama allo 06 39 75 42 34.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

possiamo dire che c'è un po' di Beatles e molto Beatles inspired. Balla Linda, il primo singolo ad avere veramente un grande successo, la seconda canzone meravigliosa, perché il primo io l'ho sempre amato tantissimo, ma esplose con Balla Linda. La prima era Per una lira, mi piace ricordarlo ogni volta, e anche se mi ripeto, ma chi se ne importa, anche perché abbiamo un po' di persone distratte magari all'ascolto che non beccano tutti i commenti, e tanti nuovi amici giunti anche oggi all'ascolto in contatto, in connessione con RTR 99. Ti ricordi, tra l'altro, qualche giorno fa abbiamo proprio ricordato di come alcune volte negli anni 60 siamo stati noi a fare le cover di tantissimi successi internazionali, però in alcuni casi, in alcuni rari casi, sono stati gli altri a prendere le nostre canzoni e a portarle al successo all'estero. Per esempio Balla Linda, che diventò Bella Linda grazie alla cover incisa dai Grassroots, ed ebbe un buon successo sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d'America. Il suo esordio con Love Resurrection, la produzione di Jolly and Swain, l'album è Alf. Dopo Love Resurrection uscì quest'altro singolo meraviglioso, All Cried Out. Lei si chiama Alison Moyet.

tireremo fuori le munizioni, quelle pesanti, visto che è l'ultima torre terapia di questa settimana. L'effetto deve durare, come diciamo sempre noi, per tutto il weekend, che sarà più lungo, tra l'altro, avendo compreso in questo weekend anche il 29, dove si festeggiano i patroni di Roma, e quindi noi vi regaleremo una giornata di grandissima musica per tornare poi in diretta. Martedì 30 giugno 2026, adesso andiamo al 1964, una canzone che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, tra

servivano effetti particolari, non ne servivano compressori, equalizzazioni, perché il basso ce l'ha proprio nelle sue corde vocali. Il signor Roberto Satti, quel microfono quadrato su quel palco del Festival di Sanremo, che meraviglia, che meraviglia. Il famoso HPG D12, il classico microfono quadrato di quegli anni lì. Tra l'altro, in premessa, ricordo che fu l'unico a interpretare la canzone in quell'edizione 64 in playback. Finse una laringite, perché non era tanto un problema legato al fatto che non fosse in grado di cantare, di dare una buona prestazione, ma l'arrangiamento di una lacrima sul viso era talmente complessa, soprattutto l'inserimento del banjo, che risultò un po' difficile riuscire a riprodurla dal vivo, e quindi cantò in playback su una base. Ma questa canzone nacque quando lui fu scritturato, messo sotto contratto dalla mitologica Ricordi di Milano, dove il direttore artistico era Vincenzo Micocci, Mariano Rapetti, il papà di Mogolli, invece era il capo delle edizioni, e avevano capito che c'era del talento. Lui aveva

lo firma insieme a Mogol. E cosa avviene, insomma, che Mariano Rapetti decide la canzone è buona, è assolutamente buona, dobbiamo scriverci un buon testo e quindi per questo testo chiamerò mio figlio Giulio, che poi diventerà Mogol. E Giulio si incontrò con Bobby Solo, si incontrarono su una macchina R4 scassatissima per andare alla Ricordi e incidere il demo di Una lacrima sul viso. E lui pensava, Bobby Solo, che Mogol, già abbastanza conosciuto ai tempi, arrivasse con una macchina di una certa importanza, che ne so, una Jaguar, invece una Renault 4. Salirono a bordo, si mise Bobby Solo alla guida e chiese appunto il testo di questa canzone, perché è un appuntamento dopo circa un'ora per andare a registrare il provino. Non aveva scritto niente e lui si preoccupò un po', Bobby Solo. Roberto si preoccupò, Mogol gli disse tranquillo, per quando saremo arrivati la Ricordi il testo sarà completato. Cosa che in effetti fu. L'arrangiamento non piacque, l'arrangiamento di Elio Patacino non piacque moltissimo e quindi fu spedito a Roma. Bobby Solo, partito da Roma alla volta di Milano alla Ricordi, tornava a Roma, entrava negli studi della RCA e lì Gianni Marchetti si occupò dell'arrangiamento definitivo di Una lacrima sul viso, facendolo diventare uno dei pezzi più importanti della storia della musica italiana. 17:29 RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre e questa è la Torre Terapia, giunta alla sua ultima seduta settimanale, approfittiamone, diamoci la carica anche con questo pezzo un po' country degli americani Mavericks del 1998, la ricordate? Dance the Night Away.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

La risparmio. La replica dell'esegesi della leva calcistica della classe 68. L'album è un punto di riferimento. Estrapoliamo di continuo da questo meraviglioso Titanic 1982. Cambiamo scenario, torniamo negli Stati Uniti d'America, quelle lunghe strade che sono state oggetto di racconti meravigliosi nella letteratura, ma anche nel cinema. Strade anche in mezzo al deserto, ogni tanto c'è il posto dove potersi un po' rinfrescare, rifocillarsi, mangiare e bere qualcosa. Sono i Roadhouse. Gli dedicarono un bellissimo i blues, i Doors ai Roadhouse nel

Ecco, in questo caso particolare, capisco le donne che impazzivano ed ero pronte a fare follie per il re lucertola, per l'immenso Jim Morrison. Siete pronti per un colpetto di tacco? Beh, dopo Roadhouse Blues ci sta veramente bene un colpo di tacco, il primo importante di questa ultima torre terapia della settimana, ancora una volta nell'ambito della cartonistica, di quei cartoni animati che arrivavano dal Giappone. In questo caso ci sono due nomi storici, Go Nakai e Tatsuya Yasuda. Qui siamo al cospetto di uno di quei capolavori che hanno attraversato veramente le generazioni, aiutati anche da una grandissima sigla, questo va assolutamente detto. I primi a vedere questo cartone animato, perché prima ancora che fossero distribuiti sulle reti nazionali, erano in distribuzione sui circuiti televisivi locali. I primi bambini che videro questo cartone animato fummo noi del Lazio, perché andò in onda su Quinta Rete per la prima volta in Italia il 12 marzo del 1979, notizie prese da quella rivista meravigliosa che cita spesso anche il nostro Fabio Martini, Scelta TV. E il cartone animato era questo.

mamma mia, il momento è molto commovente, il momento è altamente commovente, mamma mia, che meraviglia. La prima puntata andò in onda su Quinta Rete, 12 marzo 79, poi seguirono i bambini di Torino, i bambini piemontesi, su Tele Torino International il 19 di marzo, questa volta la fonte stampa sera. Qui ragazzi ci documentiamo, mica diciamo le cose così per dirle, ma due parole sull'interprete Roberto Fogu, Fogus in questo caso fu lo pseudonimo che scelse per interpretare questa sigla, che è o non è forse la sigla più importante di tutti i cartoni animati di quel genere lì, di tutti i cartoni animati che iniziavano ad arrivare dal Giappone in quella fine degli anni 70. Roberto Fogu è stato un grandissimo personaggio, è stato un, mi sono perso la base, eccola qua, è stato un grandissimo musicista, tra l'altro è stato, oltre ad essere un valente pianista, si è esibito anche nei locali della capitale, un locale che si chiamava Elefante Bianco, chissà chi ricorda l'Elefante Bianco. E poi collaborava con la Rai per le colonne sonore e sigle TV e fu lui incaricato. Piero Pelù successivamente reinterpretò questa canzone, ma riconoscendo la grande pasta vocale di

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

sono i re della poesia, della fantasia. Poesia. E fanno salire un po' di malinconia quando ascoltiamo le loro meravigliose canzoni di quegli anni lì. I nostri amici Po. Il racconto di Stefano D'Orazio, quasi senza rendercene conto, con questo brano abbiamo inaugurato la stagione dei videoclip in Italia. Era la fine degli anni 70, il 79 per l'esattezza. Questo strumento, quindi il videoclip, era ancora relativamente sconosciuto. Il filmato lo realizzammo il giorno dopo un concerto a Roma in un magazzino di Anzio dove stoccavano il pesce. Che racconto meraviglioso. Per parecchi mesi lo utilizzarono poi come sigla finale di Domenica In. Ogni tanto riportare le parole dell'indimenticato Stefano D'Orazio credo che sia un arricchimento dei nostri incontri pomeridiani qui su RTR 99. Ti ricordi? Il prossimo pezzo lo avete ballato, l'abbiamo ballato tantissimo, ma in realtà era la cover di un classico degli anni 60 ad opera degli Animals, il gruppo di Eric Burdon, ed è Don't Let Me Be Misunderstood su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia, l'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: anche le celebrazioni di riti particolari, riti legati ad alcune canzoni in particolare, e questa canzone fa parte dei nostri riti che tornano a trovarci a cadenza regolare. E questo momento di grandissima rabbia di Pierangelo Bertoli, uno che non ha mai mandato a raccontare: canterò le mie canzoni per la strada, perché era una critica piuttosto aspra, si è messo di traverso verso l'industria discografica. È una canzone nella quale ci si possono trovare naturalmente tanti significati, però fondamentalmente lui, dicendoci che cantava le canzoni per la strada, diceva: non importa quello che voi volete fare di me, cosa volete indicarmi, come dovrei cantare, perché ovviamente dire artistici cercavano anche di intervenire sullo stile, sulle parole dei cantautori soprattutto. Alcuni si sono adeguati, altri invece si sono ribellati. Sono stati in due in quegli anni a rivolgersi con questa veemenza nei confronti delle case discografiche. Come sappiamo, Pierangelo Bertoli, l'amatissimo Pierangelo Bertoli, e Edoardo Bennato, ma so che siete preparati, voi ormai fedeli ascoltatori della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Grande entusiasmo per Gigrobo, grande entusiasmo per Gigrobo. Beh, non avevo assolutamente dubbi, sia sul lato musicale. Ivano da Tottenham mi ha sottolineato come giustamente fossero degli arrangiamenti pazzeschi quelli di questo pezzo, che era un gran pezzo musicale, era un gran momento di musica. E poi naturalmente un entusiasmo che va assolutamente condiviso con voi, che mi è arrivato con un messaggio vocale. Eccolo.
1: Mamma
0: qui.
1: Mia, capita, che cosa hai tirato fuori, Gigrobo? Che cosa hai tirato fuori? Questo altro è il colpo di tacco, questa è una rabbona
0: addirittura.
1: Grande capitano, ciao Franco.
0: Mi piace questo gergo calcistico, soprattutto in questo periodo di svolgimento dei mondiali in America. È ovvio che si rispolverano anche dei termini che possiamo introdurre anche nelle nostre torre terapie, pur essendo molto lontani dal mondo del calcio. Io mi inorgoglisco ovviamente a ricevere un commento di questo genere. Grazie amico mio. Nel 1976 invece questo fu l'incontro di David Bowie con la soul music. Questo si intitola Golden Years.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

lo so, è nata come canzone di protesta, però Sergio Bardotti ha regalato questo testo meraviglioso. Questo pezzo che trasformò in stile surf Trini Lopez. Ieri il geloso era lui. Sì. Nel ballo del mattone il geloso era lui, invece datemi un martello e lei che si arrabbia perché preferisce ballare i balli veloci, quelle canzoni che si ballano con le luci spente, le canzoni lente che si baciano con le luci spente. Evidentemente non la vedevano protagonista, forse perché non la invitavano a ballare quelle canzoni lente. Canzoni lente importanti degli anni 70 ne abbiamo tantissime, questa è sicuramente una che ha lasciato il segno, almeno nel mio cuore è così. Lui si chiama Larry Santos e questa è RTR 99, ti ricordi?

0990? Ebbene sì. We can't hide it anymore, non possiamo nasconderlo più, non possiamo più nascondere la nostra storia d'amore. 1975, c'erano alcune relazioni che dovevano essere tenute all'oscuro, non potevano uscire alla luce, non dico altro, insomma. Però ci sono dei riferimenti precisi a questo capolavoro che Larry Santos firmò e cantò. Lui ha firmato tante canzoni importanti per gli artisti americani di quegli anni 70 lì. E adesso la coppia delle coppie nel 2007, che abbinamento meraviglioso questo tra Pino Daniele e Giorgia.

fino alla fine il nostro amatissimo Pinotto. Era il 2007 e Pino, dopo aver girovagato in tutti i suoni del mondo, aver toccato i suoni di tutto il mondo, aver contaminato la sua musica, averli inseriti nei suoi arrangiamenti, decideva, con Il mio nome Pino Daniele vivo qui, di tornare alle origini. Da un punto di vista musicale era sicuramente un ritornare alle origini e mettere in risalto, in primo piano soprattutto, il suo spirito mediterraneo napoletano. Che meraviglia! E poi questa canzone è legata a un momento importante, un momento storico, se vogliamo, della televisione.

Italiana, ma anche della musica, della divulgazione della musica in televisione e non solo, perché era il 19 giugno del 2007 davanti al Duomo di Milano. Giorgia aveva l'abito chiaro, i capelli mossi dal vento, esile, appassionata, e si fece strada sul grande palco davanti a questo Duomo di Milano, e accanto a lei c'era la figura imponente, quindi un certo contrasto, un certo meraviglioso contrasto con la figura imponente di Pino Daniele, che imbracciava la sua chitarra. Quella volta non si caricava il pianoforte sulle spalle come nella canzone di Antonello, imbracciava la sua meravigliosa chitarra. Perché è importante questa canzone? Interpretarono Vento di Passione il 19 giugno del 2007, ed era quel 19 giugno del 2007 l'inizio della fine di un'era, il galà di apertura dell'ultima edizione del Festival Bar. Tutto viene collegato, tutto viene ricordato su questa radio che si chiama, per l'appunto, RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre e vi porto ancora una volta a muovervi adesso, assolutamente sì, con i Doctor and the Medics.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

trama Ti ricordi ci porta al cospetto di quest'album meraviglioso del 1979, dove Ivan Graziani raggiunge l'apice della trilogia che si era aperta con I Lupi e si diploma, possiamo dirlo sicuramente, cantautore con la C bella grande maiuscola. Questa volta voglio risparmiarvi la storia di Muzio Clementi e la Corelle con Phil Collins. Ce la risparmiamo anche perché dobbiamo ricordare, questa volta rimarcarlo, che la prima vera cover originale di Groovy Kind of Love è stata dei Camaleonti, era il 1966, il titolo era Non c'è più nessuno. Ma c'è anche un altro riferimento molto importante nel testo di Agnese, Dolce Agnese, e la chitarra che piange dolcemente, chiaramente ispirato a While My Guitar Gently Weeps dei Beatles. 18:37, adesso entriamo in modalità. Te la ricordi questa? Siamo nel 1991 e lui si chiama

Come hai raccontato più volte nella tua terapia di RTR 99, ti ricordi? Gli anni 80 sono stati caratterizzati anche dal sottogenere del sofisti pop, che è stato traghettato anche negli anni 90, sempre in Inghilterra. Parliamo sempre del Regno Unito, dove questa etichetta ha sfornato queste cose così eleganti, così belle, che non so se abbiano lasciato il segno. Immessi, perché lo mettevo spessissimo in radio. L'etichetta era la Cool Tempo e questa era Thinking About Your Love di Kenny Thomas. Su RTR 99, ti ricordi, non possono mancare alcuni artisti. Anche oggi, ovviamente, si è presentato, ha risposto all'appello che ho lanciato privatamente. Ed eccolo che è arrivato qui, Renato Zero.

quel disco che Renato dedicò interamente al suo papà, Tregua. Siamo nel 1980 e poi questa canzone molto introspettiva. Ancora una volta Renato mette a nudo la sua personalità, getta per così dire la maschera e apre il suo cuore in modo da poter mostrare chi è veramente Renato, i suoi sentimenti, la sua passione per la musica, al di là di trucchi e travestimenti. Quella sera lì il trucco andava assolutamente tolto. Che meraviglia! Come sempre quando c'è Renato nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, siete in tanti a scrivermi al 338 99 00 99 0. Quindi saluto Stefi, saluto Gianna, saluto Lucia, ma leggo il messaggio di Marcello che si palesa per la prima volta, almeno a mia memoria. Non è uno dei soliti interlocutori, dei consueti interlocutori, ma quando la maggioranza silenziosa si presenta al nostro WhatsApp, io ovviamente devo dare il diritto di prelazione. Assolutamente sì. Ah beh, Marcello, ti devo ringraziare per questo messaggio. Capitano, sei un grande. A quest'ora Renato è meraviglioso sentirlo, la canzone ancora di più. Non posso che concordare con te, amico mio. Mamma mia, avevo 13 anni, mi scrive Gianna, quando uscì questa canzone. E lo so, noi siamo qui apposta per risvegliarli questi ricordi, per farci commuovere, per trovare attraverso la commozione, la nostalgia, la malinconia, anche quel momento di scarico per poter ripartire, poter affrontare tutte le nostre cose. E in questa puntata del venerdì di Torre 99 della Torre Terapia dobbiamo fare un bel pieno di energia e di energia positiva, perché questo fine settimana sarà più lungo, come detto. Noi torneremo martedì dopo i festeggiamenti dei santi patroni della nostra capitale, dove risiede questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Nel 1985 Phil Collins si tolse ancora una volta lo sfizio, ancora una volta molle nel suo disco di Phoenix Horns, che sono la sezione fiati degli Earth, Wind and Fire, e compose questo pezzo tutto da solo come al solito. Ne tirò fuori un arrangiamento pazzesco grazie appunto ai Phoenix Horns. Si intitola Su Studio, ma questo già lo sapevate.

0: modalità di ascolto su RTR99.it.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

19 di questo venerdì 26 giugno su RTR 99. Ti ricordi? Si balla, si ballicchia in maniera molto lenta, stile inizio serata, come diciamo sempre, come citiamo sempre qui nella Torre Terapia, perché la temperatura è molto alta e quindi bisogna dare musica che possa rinfrescare almeno da un punto di vista mentale, e quello comunque sortisce anche un buon effetto sotto il profilo fisico, se si riesce a essere freschi nella mente, nel nostro modo di far viaggiare, far lavorare i nostri neuroni, le nostre sinapsi, o no. Ma se avete problemi veramente di clima da risolvere, da superare, noi qui nello studio 1, in tutta RTR 99, ti ricordi, stiamo benissimo perché siamo climatizzati alla perfezione, e non posso che indirizzarvi verso Climanet. Eh sì, ancora una volta ti ricordo che se vuoi il giusto clima per la tua casa, Climanet ti offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visita gli showroom di Roma in piazza Carnaro 28 a Montesacro, viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano, ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Vai sul sito, così potrai approfondire la conoscenza di questa fantastica azienda. climanetonline.it, si scrive climanetonline.it, oppure contattali a questo numero 881 40 46, ripeto 881 40 46, qualificandoti come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, avrai sicuramente un trattamento migliore, il trattamento migliore in assoluto. Climanet, la storia continua.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

dire su questo capolavoro scritto da Paolo Brabbani, Donatella Milani e lo stesso Pupo. Abbiamo raccontato come nacque tutta la storia. Qualcosa però forse si potrebbe dire sul taglio di capelli che fu affibbiato a Pupo, e secondo me se n'è pentito anche un pochettino lui. Però è stata ancora una bella occasione per trovare una canzone che ci abbia fatto cantare tutti insieme e per ballare invece tutti insieme. Dove andiamo? Andiamo una volta su questa fantastica colonna sonora. Siamo nel 1978, il film ovviamente è Grease.

diretta Olivia Newton-John. C'è una canzone che cadde sotto la scure della Rai per il titolo, beh, inevitabilmente vorrei aggiungere, una canzone che aveva scritto Francesco Guccini ma che interpretarono i Nomadi, e la prima radio a trasmettere questa canzone, incredibilmente, fu Radio Vaticana, sotto richiesta specifica del Papa, che in quelle 1967 era Paolo VI. Ho visto

0: GR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

da aggiungere questa volta. Siamo a ridosso, quindi diciamo, di un weekend lungo per noi di RTR 99, ti ricordi, per tutti i romani, e quindi cerchiamo di andare veloci, ma sottolineiamo il fatto che serve una doppia dose, una doppia carica in virtù proprio di questo weekend che si allunga di un giorno. E allora la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria ci dà sempre il ricordo, ci riporta sempre su quella sintonia con quei sentimenti, con quel modo di affrontare la vita che sono da noi preferiti, che condividiamo con voi il pomeriggio, soprattutto qui nella Torre Terapia, dalle 16 alle 20. Eric Carmen, abbiamo celebrato oggi in apertura Clive Davis, arriva anche lui.

It hurts too much. Cambiato nel corso degli anni dopo l'esordio meraviglioso di All By Myself, però oggi in apertura abbiamo ricordato Clive Davis, quel signore che ha consentito ad Eric Carmen di aprirsi una carriera meravigliosa da All By Myself in poi. 19:21, fatemi salutare un fratello, fatemi salutare Tiberione e Timperi. Tiberio e Timperi è parte della famiglia di RTR 99, ti ricordi? Lui fa parte anche della nostra famiglia, ma la sua famiglia è importante, è Rai 1, visto che questa mattina si è chiusa

ancora una volta una cosa che hai toccato, caro il mio Tiberio, si è trasformata, tramutata in oro. Numeri importanti per una mattina news, è stata una sfida importante, è stata una sfida anche con te stesso importante, per quanto alla nostra età ci si possa alzare presto, però per essere in onda così presto la mattina in televisione peraltro ci si deve svegliare molto molto presto, laddove noi siamo a metà del nostro sonno quotidiano. Tiberio Timferi è già pronto con la sua colazione, colazioni meravigliose che potete anche condividere con potete andare a vedere, ce ne porta a conoscenza con stupende storie e reel su Instagram al suo profilo, nel suo profilo, insomma, quelle colazioni che danno proprio il senso della colazione. Complimenti a tutta la famiglia della Rai, ovviamente, in particolare di Rai 1, di Uno Mattina News. Tanti auguri a voi, buon festeggiamento. La metto io una canzone che fa

sì, lo scaffa molto festa. Allora continuiamola questa festa, torniamo alla Motown, forza, tutti insieme su RTR 99, ti ricordi, per dare il bentornato a Martha Reeves de Vandellas.

immaginare di ballare per le strade, eh? Con queste temperature, con questo tasso di umidità, si può solamente immaginare, però loro lo fecero per portare la gente a litigare di meno e a scaricare tutte le tensioni proprio nel ballo, tutte le tensioni della musica da ballo nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi lo ska della Rettore, la Motown con Martha Reeves and the Vandellas e poi l'eleganza, la grande eleganza di Lisa Stansfield su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: La tua estate.

coro maschile che fa la contrappunto è veramente meraviglioso. Sul lato B di questo 45 giri c'era Gli altri siamo noi, lato A Gli innamorati. E anche oggi Gianluca D'Aostia ci offre un bel sigillo per commentare la trasmissione quotidiana al 338 99 00 99 0. Che torre terapia anche oggi, il caldo è sconfitto da una ventata di musica fresca ed energica, proprio quello che avevo intenzione di fare. Eh sì, ho messo piede negli studi di RTR 99, ti ricordi? Proprio con questo intento, quindi se ci sono riuscito sono molto contento, ovviamente. Torniamo a parlare di problematiche riguardo alla vostra automobile, se dovete rimetterla in sesto perché avete subito un incidente o anche solamente, semplicemente problemi di tipo meccanico, beh, c'è un posto fenomenale che si chiama Autocentro Saxarubra, che nasce come carrozzeria ma che in realtà offre un servizio completo per la vostra automobile, per ripristinarla perfettamente dopo un sinistro, ma anche per controllare che la parte meccanica sia tutta a posto. E in genere quando si subiscono gli incidenti questo non accade, tranquilli, non dovete portarla in carrozzeria e poi dal meccanico, è tutto direttamente all'interno di questa struttura che si chiama Autocentro Saxarubra, dove il personale è specializzato ed è qualificatissimo, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio. E se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla perché tutta la parte burocratica sarà compito loro: contatto con l'assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi, come dicevo, c'è l'officina meccanica interna, potete chiedere di effettuare dei tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica e una serie di altri servizi che andrete a conoscere collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo: via Falcade 48, il contatto telefonico 06 3321 181. Presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? È rimasto fuori un colpetto di tacco finale tra poco. Prima però, visto che ieri pomeriggio abbiamo dedicato un po' di spazio ricordando e citando un vecchio cinegiornale che ci raccontava come anche nel 1959 ci fossero temperature piuttosto alte, insomma oltre ai 40 gradi all'ombra, e io volevo così sottolineare come nel corso degli anni ci siamo tutti fatti molto coinvolgere, io forse no, dall'ecologismo, da questo ecologismo che tutto ciò che finisce nismo fa rima poi con fanatismo e quindi non ho mai condiviso troppo. Ecologia è tutta un'altra cosa, ci siamo dedicati all'ecologismo e non dando interesse, non dando importanza, tralasciando invece l'ecologia, questo è il tema principale, tema che anche Marvin Gaye interpretò, del quale parlò in questa meravigliosa Mercy Mercy Me di Ecology nel 1971. Whoa.

Ecco, invece i cori femminili di Marvin Gaye sono una connessione diretta con quello che è sopra di noi, con quello che è molto molto in alto. Almeno io li ho sempre ricevuti in questo modo. Che meraviglia! Era il 1971, 19:47, un film del 1970. Il protagonista è Benito Fornaciari, è un funzionario del Vaticano e anche appassionato di filateria. Però riceve in eredità dal papà, che lascia questa vita terrena, una squadra di calcio di questo paese romagnolo nel quale abitavano. Il paese romagnolo era Borgo Rosso e infatti la squadra era il Borgo Rosso Football Club.

era el intendente del Benito, presidente, presidente del Barbarossa, Rosso Rosso Football Club. Oh, andiamo tutti, mortal, il football!

deve piangere il sol. Tu sei pronto, segna un gol. Con quel gol si deciderà la promozione in Serie A.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Devi ristrutturare il tuo immobile. L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Si arriva alla chiusura, come dire, un po' trionfale. Questa canzone credo che renda sufficientemente il senso delle intenzioni che erano nascoste nella mente del capitano, il pescatore live PFM Fabrizio De André. Va sempre bene quando si vuole dare una bella carica. Abbiamo fatto una bella carica di belle cose, di buoni sentimenti, di ottima musica, di scavo nel nostro profondo, pronti per affrontare un fine settimana che sarà piuttosto lungo. Gli ultimi WhatsApp al 338 9900 990, su il presidente del Borgo Rosso Football Club, ovviamente un profluvio di messaggi. E ne cito un paio. L'amico Max, che ritiene sia stato prima copritacco precedente, è stato definito rabona più che colpo di tacco. In questo caso era gigrobo d'acciaio, in questo caso invece è una sforbiciata, in effetti sì. E poi Lucilla: che bei tempi, Andrea, questo film è visto al cinema Savoia a Roma, il grande Albertone, è una società che era 100 volte migliore di quella che ci troviamo oggi. Questo purtroppo mi trova d'accordo, amica mia, e sottolineo purtroppo. Torre Terapia 10 più anche oggi. Ti ringrazio amica mia. Ringrazio Pierpaolo, credo che Pierpaolo scriva da Milano, non sono sicurissimo, ma sicuramente non credo che sia di Roma. Grazie Pierpaolo del tuo supporto. Alessia, Gianluca da Ostia, insomma siete stati tantissimi a tenere compagnia a me, perché è vero che il compito di tenere compagnia dovrebbe essere il nostro, però se poi riceviamo anche tanto calore da parte vostra, perché non sottolinearlo, perché non dirlo, perché non riconoscervelo? Oh, Pierpaolo da Cuneo, scusami, ho confuso un po', Cuneo. Vabbè, detto questo, vediamo chi altro mi sta salutando. Perfetto, Lucilla, poi abbiamo il carissimo Mauro, il petroliere. Siete in tanti, pronti a dedicarvi a voi stessi e alle vostre attività, molti anche a lavorare durante il fine settimana. Noi, essendo una radio di Roma, lunedì festeggeremo, insomma, celebreremo la solennità dei santi Pietro e Paolo, che sono i patroni della nostra città, quindi non saremo in onda, ma vi offriamo tanta musica, ovviamente, in sostituzione. Musica che verrà governata, verrà gestita dal jukebox vicino al mare, i Magnifici, la Macchina del Tempo, e poi torniamo qui regolarmente martedì 30 giugno in diretta la mattina dalle 7 con Luca Casciani. Non credo che si debba dire altro se non, beh, questo è importante, il sabato mattina lanciato meravigliosamente come ogni settimana dal nostro maestro assoluto Teo Bellia. Quindi domattina dalle 9 alle 12 sarete in tantissimi al cospetto del papà Teo Bellia. E poi che altro dirvi? Sì, che il jukebox vicino al mare del venerdì ci intrattiene per un'ora in più, dalle 20 alle 23. Da parte di Andrea Torre è veramente tutto, una chiusura abbastanza importante, no? Decisamente importante anche quella di questo venerdì 26 giugno. Jesus Joy of Man's Desiring è un inno alla gioia, lo scrisse Johann Sebastian Bach nel 1723, lo reinterpretarono gli Apollo 100 nel 1972. Da Andrea Torre è tutto e buon weekend con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. Dall'Italia è decollato un aereo con 41 vigili del fuoco e operatori sanitari. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Leone XIV e i cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, dal Papa poi un nuovo monito contro ogni guerra.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società.
2: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI. Si è costituito ieri dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone, oltre 100 i feriti. Soddisfazione dalle famiglie delle vittime, sentenza storica. L'aspettavamo da 17 anni. Mondiali di calcio, iniziano a delinearsi i 16esimi di finale. Stasera nella notte italiana 6 gare, big match alle 21 Norvegia-Francia. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Ora il jukebox vicino al mare.
9: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
8: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
9: dell'estate 1970.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1989.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

0: inverno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1984.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1977.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio

0: Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

0: 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1992.

0: R99
1: ti ricordi? Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1975.

0: Siamo tutti qui, intorno al jukebox, vicino al mare. La nostra estate la passiamo così.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1964.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, Infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1992.

lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1978.

quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: solo uno spray da supermercato.
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: rallentare per poi accelerare. Nella macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi,
1: anche il sabato
0: c'è musica indimenticabile.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Devi ristrutturare il tuo immobile, l'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro, con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.

anni, mesi, settimane. Anche il sabato la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci porta dentro a quelle stagioni bellissime.

suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.